ogni tanto a passare sotto casa tua. Lo faccio apposta, la prendo larga, sbaglio strada per vedere se sei ancora viva, per sentire se sei ancora vera.

tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Vita vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. Vita vega così, sembra che il paradiso

Tu stammi vicino, anzi lontano abbastanza, per guardarti il viso dalla stanza dei miei occhi, aperti o chiusi, non importa.

Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura.

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore. È la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come sollevare il

lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.

bugie ci siamo detti amore, quante parole da dimenticare, e continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare, ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui, occhi negli occhi senza nascondigli, senza

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto

Io innamorato, come i ciechi con gli odori, come i muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

che è troppo pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.

volte dirsi ti amo è più finto di un dai ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo i tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore. Da quando hai buttato le Barbie per giocare con le

0: la tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle, le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. E in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà le regalò un cuore di latta. Però rubò il suo vero

Vedevo come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

A volte dirsi ti amo è più finto di un dai ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo i tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore.

I nani, la notte che nel porto di Malmö stridevano forte i gabbiani, la notte che mio padre ammazzava il maiale ed eravamo in tanti, che per la prima volta nella mia vita vidi

per le oche nessuna ragazza. Mi sembrarono giganti sollevati dal suolo nel fondo della piazza. E come per incanto sparirono le case, sparì tutta la gente. E fu come se al mondo, a parte io e loro,

e mi prese dal cuore di quando ero ragazzo la stessa emozione, come quando ricordi

0: solitudini uguali,
1: due solitudini uguali.
0: La ragazza rumena si stringe dal freddo,
1: la ragazza rumena si stringe dal freddo.
0: L'uomo ha mille anni e zero sogni,
1: tutti e due in un posto lontano.
0: Per suo figlio è un signor nessuno,
1: ha una vita assai sottile,
0: ha benzina per chilometri
1: e nessun posto.

0: Che posto di merda.
1: Piace figli di papà.
0: Che poi se ci pensi bene, siamo figli di papà anche noi.
1: Perché dici così?
0: Perché non ci manca niente, no?
1: Sì, non ci manca niente, ma siamo diversi dai Brerini.
0: Perché siamo andati al Prinetti. Se andavamo al Manzoni, eravamo Brerini anche noi. E se nascevamo in periferia, eravamo diversi.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.

Messo a dura prova, anche un pragmatico convinto fissa il mondo e perde molto tempo, come me. L'evidenza degli eventi che rinneghi favorisce il trascorrere.

Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi. E quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira per questa voce che dovrebbe arrivare fino all'ultima fila, oltre al buio che c'è e al silenzio che lentamente si fa, e alla luce che taglia il mio viso e improvvisamente eccomi qua. Siamo l'amante e la sposa, siamo arrivati fin qua. L'attore e la sciantosa, siamo pronti a qualsiasi cosa pur di stare qua.

te. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.
2: Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere.

volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quel

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione è riuscito l'intervento al quale è stato sottoposto Papa Leone XIV al Policlinico Gemelli. I medici hanno asportato il lobo inferiore del polmone destro. L'esame eseguito durante l'operazione ha confermato un adenocarcinoma polmonare, un tumore maligno. Secondo quanto comunicato dal Vaticano, l'intervento si è concluso positivamente e senza complicazioni. L'operazione è durata circa 90 minuti all'interno di una permanenza in sala operatoria di circa 3 ore. Il pontefice si è risvegliato regolarmente ed è rientrato nella propria stanza dopo un periodo di osservazione. A guidare l'equipe è stato il professor Stefano Margaritora.
3: Si allungano i tempi della legge di bilancio. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il documento programmatico di bilancio, ma i contenuti della manovra restano da definire. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti intende attendere la conclusione della procedura europea sulla clausola di salvaguardia, con un passaggio all'Eurogruppo previsto per il 9 novembre. Resta aperto anche il confronto nella maggioranza sul nuovo taglio dell'IRPEF per il ceto medio. Secondo fonti parlamentari la misura è al momento congelata. Antonio Tajani insiste invece sulla necessità di procedere da sciogliere il nodo delle coperture finanziarie.
2: Novità per gli automobilisti nel testo del codice della strada approvato dal Consiglio dei Ministri. Secondo il Ministero dei Trasporti viene previsto il superamento dell'obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e circolazione. La polizia potrà verificarli attraverso i sistemi informatici. Il testo riduce inoltre da 90 a 45 giorni il termine per notificare le multe accertate a distanza senza contestazione immediata. Tra le altre misure, l'innalzamento da 68 a 70 anni del limite d'età per il trasporto professionale con camion e autobus con verifiche biennali.
3: Andiamo all'estero. Nuovo attacco russo contro Kiev. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ieri sera sono stati colpiti un edificio di 9 piani e la centrale termoelettrica numero 4, uno dei principali impianti energetici della capitale. Zelensky ha denunciato il mancato preavviso da parte degli alleati, sostenendo che i missili siano stati individuati soltanto mentre si avvicinavano alla città. Il sostegno all'Ucraina è anche il centro del confronto politico italiano. Oggi Giorgia Meloni interviene in Parlamento in vista del Consiglio europeo. Le opposizioni restano divise sulla posizione da assumere riguardo gli aiuti a Kiev.
2: Nuova escalation tra Arabia Saudita e ribelli Houthi nello Yemen. La coalizione guidata da Riyadh riferisce di aver intercettato e distrutto 4 missili da crociera diretti contro la capitale saudita. Le autorità hanno segnalato anche l'abbattimento di 2 droni. Esplosioni sono state udite a Riyadh nei pressi di un impianto petrolifero Aramco nell'est del paese. Gli Houthi hanno presentato gli attacchi come una ritorsione per i bombardamenti sauditi contro un deposito petrolifero alla periferia di Sana'a. La compagnia petrolifera yemenita sostiene che i serbatoi fossero vuoti al momento del raid.
3: La cronaca, nuovi elementi nell'inchiesta sulla morte di Liliana Resinovic. Le perizie disposte dalla giudice di Trieste hanno individuato tracce di DNA riconducibili a uno stesso uomo non identificato sui jeans della donna e sul

0: dei sacchi che contenevano il corpo. Altre tracce maschili sono state rilevate su diversi oggetti indumenti. Gli esperti hanno inoltre accertato che sulle suole delle scarpe non ci sono tracce del terreno del luogo del ritrovamento. I risultati saranno discussi nell'udienza del 30 ottobre e accertamenti non consentono da soli di attribuire responsabilità per la morte della donna.
1: E infine la pagina sportiva a cura di Federica Sorrentino.
2: Due sconfitte per le italiane nel martedì di Champions. Il Napoli cede 3-1 in casa del Villarreal dopo essere passato in vantaggio inizio partita con Rachmani. Gli spagnoli hanno ribaltato il punteggio nel primo tempo sfruttando 3 minuti di vero e proprio blackout della squadra di Allegri, che subisce la seconda sconfitta consecutiva nella fase campionato della Champions League. L'Inter stecca clamorosamente la prima uscita di Champions a San Siro, perdendo 4-3 e facendosi surclassare dal Club Rouge, che sfrutta gli spazi e punisce gli errori della retroguardia nerazzurra. Non è bastato Lautaro in grande spolvero e autore di una doppietta, perché nelle file belghe a fare la differenza con una tripletta è stato il giovane attaccante italo-tedesco Nicolò Tresoldi. Dopo la serata amara, il mercoledì sera propone la sfida all'Olimpico tra Roma e Real Madrid, mentre il Como affronta la prima trasferta europea sul campo del Feyenoord.
1: Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Radio Voce Amica.
4: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Non si ferma la protesta degli agricoltori calabresi contro il caro carburante. Nell'Ametino prosegue il presidio lungo l'autostrada 2 con disagi alla circolazione. Gli organizzatori annunciano che la mobilitazione continuerà a oltranza e che anche gli autotrasportatori si uniranno alla protesta. Presidi anche nel Cosentino. Gli agricoltori denunciano l'aumento dei costi di produzione e chiedono interventi strutturali per sostenere le imprese. I manifestanti ribadiscono la volontà di proseguire la protesta fino all'arrivo di risposte concrete dalle istituzioni. Sul fronte della cultura, 9 milioni di euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono stati destinati alla riqualificazione di 12 musei calabresi, tra gli interventi anche quello sul Museo di Mileto, nel Viponese, che riaprirà il 23 ottobre con il ritorno del sarcofago marmorio di Ehrenburga. Infine Cosenza, presentata la nuova stagione del Teatro Alfonso Rendano, con un programma dedicato alla lirica e alla prosa. L'amministrazione comunale punta a lanciare il ruolo del teatro come riferimento culturale per la città e per il territorio. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.

perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari, siamo animali. Stringimi forte, io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari. Scrivo solo di notte così perlomeno. Baby, sto imparando a rimpiazzare i sogni come te. Qualcuno aveva detto che la mattina sveglia.

Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure convinte di essere arrivate.

0: cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti.
1: Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale, hanno solo un'eternità.

0: cancellarlo mai. Mai.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. È riuscito l'intervento al quale è stato sottoposto Papa Leone XIV al Policlinico Gemelli. I medici hanno asportato il lobo inferiore del polmone destro. L'esame eseguito durante l'operazione ha confermato un adenocarcinoma polmonare, un tumore maligno. Secondo quanto comunicato dal Vaticano, l'intervento si è concluso positivamente senza complicazioni. L'operazione è durata circa 90 minuti all'interno di una permanenza in sala operatoria di circa 3 ore. Il pontefice si è risvegliato regolarmente ed è rientrato nella propria stanza dopo un periodo di osservazione. A guidare l'equipe è stato il professor Stefano Margaritora.
4: Si allungano i tempi della legge di bilancio. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il documento programmatico di bilancio, ma i contenuti della manovra restano da definire. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti intende attendere la conclusione della procedura europea sulla clausola di salvaguardia, con un passaggio all'Eurogruppo previsto per il 9 novembre. Resta aperto anche il confronto nella maggioranza sul nuovo taglio dell'IRPEF per il ceto medio. Secondo fonti parlamentari la misura è al momento congelata. Antonio Tajani insiste invece sulla necessità di procedere da sciogliere il nodo delle coperture finanziarie.
3: Novità per gli automobilisti nel testo del codice della strada approvato dal Consiglio dei Ministri. Secondo il Ministero dei Trasporti viene previsto il superamento dell'obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e circolazione. La polizia potrà verificarli attraverso i sistemi informatici. Il testo riduce inoltre da 90 a 45 giorni il termine per notificare le multe accertate a distanza senza contestazione immediata. Tra le altre misure, l'innalzamento da 68 a 70 anni del limite d'età per il trasporto professionale con camion e autobus con verifiche biennali.
4: Andiamo all'estero. Nuovo attacco russo contro Kiev. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ieri sera sono stati colpiti un edificio di 9 piani e la centrale termoelettrica numero 4, uno dei principali impianti energetici della capitale. Zelensky ha denunciato il mancato preavviso da parte degli alleati, sostenendo che i missili siano stati individuati soltanto mentre si avvicinavano alla città. Il sostegno all'Ucraina è anche il centro del confronto politico italiano. Oggi Giorgia Meloni interviene in Parlamento in vista del Consiglio europeo. Le opposizioni restano divise sulla posizione da assumere riguardo gli aiuti a Kiev.
3: Nuova escalation tra Arabia Saudita e ribelli Houthi nello Yemen. La coalizione guidata da Riyadh riferisce di aver intercettato e distrutto 4 missili da crociera diretti contro la capitale saudita. Le autorità hanno segnalato anche l'abbattimento di 2 droni. Esplosioni sono state udite a Riyadh nei pressi di un impianto petrolifero Aramco nell'est del paese. Gli Houthi hanno presentato gli attacchi come una ritorsione per i bombardamenti sauditi contro un deposito petrolifero alla periferia di Sana'a. La compagnia petrolifera yemenita sostiene che i serbatoi fossero vuoti al momento della raid.
4: La cronaca, nuovi elementi nell'inchiesta sulla morte di Liliana Resinovic. Le perizie disposte dalla giudice di Trieste hanno individuato tracce di DNA riconducibili a uno stesso uomo non identificato sui jeans della donna e su uno dei sacchi che contenevano il corpo. Altre tracce maschili sono state rilevate su diversi oggetti indumenti. Gli esperti hanno inoltre accertato che sulle suole delle scarpe non ci sono tracce del terreno del luogo del ritrovamento. I risultati saranno discussi nell'udienza del 30 ottobre e accertamenti non consentono da soli di attribuire responsabilità per la morte della donna.
3: E infine la pagina sportiva a cura di Federica Sorrentino.
5: 2 sconfitte per le italiane nel martedì di Champions. Il Napoli cede 3-1 in casa del Villarreal dopo essere passato in vantaggio inizio partita con Rachmani. Gli spagnoli hanno ribaltato il punteggio nel primo tempo, sfruttando 3 minuti di vero e proprio blackout della squadra di Allegri, che subisce la seconda sconfitta consecutiva nella fase campionato della Champions League. L'Inter secca clamorosamente la prima uscita di Champions a San Siro, perdendo 4-3 e facendosi surclassare dal Club Rouge, che sfrutta gli spazi e punisce gli errori della retroguardia nerazzurra. Non è bastato Lautaro in grande spolvero e autore di una doppietta, perché nelle file belghe a fare la differenza con una tripletta è stato il giovane attaccante italo-tedesco Nicolò Tresoldi. Dopo la serata amara, il mercoledì sera propone la sfida all'Olimpico tra Roma e Real Madrid, mentre il Como affronta la prima trasferta europea sul campo del Feyenoord.
3: È tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: . 14 ottobre 2026, è mercoledì, la Chiesa ricorda San Callisto I. La luna è in fase crescente e il proverbio di oggi, ospite raro, ospite caro, dice che per chi deve ospitare, le visite più gradite sono quelle che durano poco. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1884 a Verona il pasticcere Domenico Melegatti presentava domanda di brevetto per l'invenzione del pandoro. 100 anni fa, nel 1926, debuttava l'orsacchiotto Winnie the Pooh, protagonista del romanzo di Alan Alexander Milne, pubblicato nel Regno Unito. Nel 1934, primo numero per il settimanale a fumetti L'Avventuroso, edito da Nerbini, le cui storie di personaggi come Gordon e l'Uomo Mascherato erano rivolte a un pubblico di adolescenti. Nel 1947 il Bell X-1 diventava il primo aereo a superare la velocità del suono. Il suo pilota, Charles Yager, lo portava a 1235 km orari, tacendo di avere due costole rotte per non essere esonerato dalla missione. Nel 1969 si pubblicava Mi ritorni in mente, una delle canzoni di maggior successo di Lucio Battisti. Nel 1980 a Roma il presidente Sandro Pertini riceveva la visita ufficiale di Elisabetta II del Regno Unito, mentre a Torino in 40.000 scendevano in piazza per una manifestazione di impiegati Fiat contro il sindacato che da 35 giorni teneva in sciopero gli operai, mettendo a rischio altri posti di lavoro. Nel 2001 in Australia Valentino Rossi conquistava il suo terzo titolo mondiale di motociclismo e il primo in classe 500. Nel 2007 la tennista Flavia Pennetta vinceva il torneo WTA di Bangkok, conquistando il quarto titolo in carriera. E nel 2022 il 42enne Lorenzo Fontana veniva eletto presidente della Camera dei Deputati, diventando il più giovane presidente di sesso maschile a Montecitorio. Sono nati il 14 ottobre, nel 1891 il giornalista e politico Guglielmo Giannini, nel 1921 il partigiano e sindacalista Luciano Lama, nel 1927 l'attore Roger Moore e nel 1939 lo stilista Ralph Lauren. Nascevano oggi anche il cantante Cliff Richard, nel 1940, la giornalista e conduttrice TV Alda De Usanio, nel 1950, il musicista e conduttore TV Gegé Telesforo, nel 1961, il cantante Alessandro Safina, nel 1968, e la politica Beatrice Lorenzin, nata in questo giorno, nel 1971. Ultima segnalazione per il 14 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Eccomi qua a scrivere la prima canzone d'amore, e forse qualche stronzo un po' si arrabbierà, e invece tu magari ci sorriderai mentre inciampi sulle scale della metro A, che mi hai tirato su quando sembravo un puzzle e sai disinnescarmi quando faccio il puzzle.

Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda alzando schizzi racqualti come grattacieli, come grattacieli.

destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

sorriso, da un mese all'altro senza troppo preavviso, siamo diventati definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, neanche ti sognavo perché ti negavano a chi è come me.

mia prima festa del papà. Io che mi vedo sempre poco importante, però si può sognare anche da grande. Vivere per voi non sarà certo così difficile. Io che non ho mai capito niente, che sognavo perché mi negavo.

ora. E tanti auguri da papà papà. Splendi amore grande, e fai che resti arte la tua vita. Illumina anche me, me, me.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: La Russia ha attaccato in serata la capitale ucraina Kiev, colpendo un palazzo di 9 piani e una centrale termoelettrica. I militanti Houthi stanno tentando di produrre autonomamente missili balistici avanzati a medio raggio usando componenti forniti dalla Cina, lo riporta oggi il Wall Street Journal. È riuscito l'intervento al quale è stato sottoposto Papa Leone XIV al Policlinico Gemelli di Roma. Si indaga per omicidio per la morte di Walter Avallone, il vigilante di 55 anni trovato senza vita nella sua automobile in provincia di Salerno. Lo sport, il calcio, due sconfitte nel martedì Champions per le squadre italiane. Oggi ci sono Roma e Como. L'Italia ha eliminato la Bielorussia ed è in finale negli spareggi per i mondiali femminili di calcio. Tra poco.
2: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
3: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
2: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. La Russia ha attaccato in serata la capitale ucraina Kiev, colpendo un palazzo di 9 piani e una centrale termoelettrica. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sui social ha precisato che l'attacco russo ha preso di mira la centrale termoelettrica numero 4, uno dei principali impianti energetici di Kiev, e ha denunciato che per la seconda volta consecutiva i partner non ci hanno avvertito e i missili sono stati individuati solo mentre si avvicinavano alla città. I militanti Houthi stanno tentando di produrre autonomamente missili balistici avanzati a medio raggio usando componenti forniti dalla Cina, un progresso tecnologico che accrescerebbe la minaccia del gruppo sostenuto dall'Iran, riporta il Wall Street Journal. Gli Houthi hanno fatto arrivare da un fornitore cinese una serie di componenti necessari per realizzare la versione di una delle armi più potenti dell'Iran, il missile a guida di precisione Kaibar Shekhan. I missili avrebbero gittata di 1900 km, rendendo Arabia Saudita e Israele potenziali bersagli. Tutto come pianificato è riuscito l'intervento al quale è stato sottoposto ieri Papa Leone XIV al Policlinico Gemelli di Roma. Il servizio della redazione.
2: I medici hanno asportato il lobo inferiore del polmone destro. L'esame eseguito durante l'operazione ha confermato un adenocarcinoma polmonare, un tumore maligno. Secondo quanto comunicato dal Vaticano, l'intervento si è concluso positivamente e senza complicazioni. L'operazione è durata circa 90 minuti all'interno di una permanenza in sala operatoria di circa 3 ore. Il pontefice si è risvegliato regolarmente ed è rientrato nella propria stanza dopo un periodo di osservazione. A guidare l'equipe è stato il professor Stefano Margaritora.
1: Si indaga per omicidio per la morte di Walter Avallone, il vigilante di 55 anni trovato senza vita nella sua automobile ad Agropoli in provincia di Salerno. Dai primi riscontri investigativi sembrerebbe chiaro che l'uomo sia stato ucciso. La profonda ferita al collo sarebbe stata causata infatti da un colpo d'arma da fuoco. Inizialmente si era pensato che la ferita potesse essere stata causata da un'arma da taglio ed era stata presa in considerazione l'ipotesi non del tutto abbandonata che si fosse trattato di un suicidio. Gli investigatori vagliano anche la possibilità che elementi utili possano arrivare dalle registrazioni di sistemi di videosorveglianza attivi nella zona. Lo sport e il calcio, due sconfitte nel martedì Champions League per le squadre italiane. Ed oggi ci sono Roma e Como, e la servizio di Federica Sorrentino.
3: Il Napoli cede 3-1 in casa del Villarreal dopo essere passato in vantaggio inizio partita con Rachmani. Gli spagnoli hanno ribaltato il punteggio nel primo tempo sfruttando 3 minuti di vero e proprio blackout della squadra di Allegri, che subisce la seconda sconfitta consecutiva nella fase campionato della Champions League. L'Inter stecca clamorosamente la prima uscita di Champions a San Siro, perdendo 4-3 e facendosi surclassare dal Club Rouge, che sfrutta gli spazi e punisce gli errori della retroguardia nerazzurra. Non è bastato Lautaro in grande spolvero e autore di una doppietta, perché nelle file belghe a fare la differenza con una tripletta è stato il giovane attaccante italo-tedesco Nicolò Tresoldi. Dopo la serata amara, il mercoledì sera propone la sfida all'Olimpico tra Roma e Real Madrid, mentre il Como affronta la prima trasferta europea sul campo del Feyenoord.
1: L'Italia donne ha pareggiato 1-1 contro la Bielorussia nella semifinale di ritorno degli spareggi per qualificarsi ai mondiali femminili di calcio 2027. L'andata aveva vinto 2-0 in trasferta e si è quindi qualificata per la finale, dove affronterà la Finlandia. Nella partita di ritorno, giocata allo stadio Artemio Franchi di Firenze, per l'Italia ha segnato Barbara Bonansea dopo 9 minuti, poi nel secondo tempo ha pareggiato la bielorussa Karina Olkovic. I mondiali si giocheranno la prossima estate in Brasile. A differenza della nazionale maschile, l'Italia femminile si è qualificata per le due precedenti edizioni. Non c'è altro che dare.
4: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
5: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

0: Voilà. Il mago, c'est moi.
1: Sono le 10:02. Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
3: Fizz in the morning.
4: Wake up. Conduce Alessandro Fizzotti.

Eccoci arrivati, pronti più che mai al nostro giro di boa. È mercoledì mattina, Alessandro Fizzotti qui al microfono del nostro studio centrale, della vostra radio preferita, e il Fizz the Morning è ufficialmente in onda per farvi da carburante e darvi l'energia giusta, insomma. E chi ha detto che l'autunno, per esempio, toglie le forze? Noi vi diamo la carica giusta e anche una dritta per le vostre case. Per combattere per esempio l'umidità e mantenere la casa fresca nel mese di ottobre bastano 10 minuti di aria corrente la mattina presto, non di più. Casa rinfrescata praticamente senza disperdere il calore accumulato. Capito? Queste sono le notizie che ci piace sentire e i consigli pronti all'uso che il Fizz the Morning vi dà e vi disperde praticamente tutti i giorni. E allora, pronti più che mai, tra poco l'almanacco del giorno con Ermanno Accardi, notizie curiose ma anche tanti fatti da ricordare. Questa è la forza di giorno dopo giorno, la nostra rubrica esclusiva in questa puntata targata appunto mercoledì 14 ottobre. Ma avremo anche lo spazio con Paola Dall'Olio, notizie che arrivano dall'Italia e dal mondo, notizie curiose, notizie interessanti che ci piace ovviamente far raccontare a Paola direttamente dal capoluogo piemontese, questa volta da Torino. E poi, ovviamente, lo spazio, lo sguardo sul nostro paese, sulle cose pratiche da fare, sulle notizie che riguardano la ricerca. Abbiamo tanto da darvi, anche oggi, puntuali anche con l'informazione, con i nostri radiogiornali locali e nazionali. Andiamo? Davvero sì! L'energia è nell'aria, Fizz the Morning!

0: Il giudice federale degli Stati Uniti Timothy Kelly ha bloccato a tempo indeterminato il tentativo del presidente americano Donald Trump di bandire l'accesso alla Casa Bianca ai giornalisti di CNN, MS Now e Politico. L'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia, l'ho detto la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio per il lancio della stampa USA. Si allungano i tempi per la legge di bilancio e ci sono novità per gli automobilisti nel testo del codice della strada approvato in Consiglio dei Ministri. Tragedia a Corsico nel Milanese, dove un uomo di 77 anni è morto dopo essere stato travolto dalla sua auto. E poi ancora cronaca e lo sport tra poco.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. In apertura le comunicazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre. La questione che oggi pesa più di tutto sulla nostra economia e sulla competitività delle imprese, ha detto Meloni in aula, è il costo dell'energia e nessuno può rispondere efficacemente da solo. Per questo serve una risposta coordinata e rapida. Tra le priorità una visione comune europea di sostegno all'Ucraina e poi le questioni legate a Israele e all'Iran. È necessario, ha detto Meloni, rafforzare la missione Aspides. Il giudice federale degli Stati Uniti Timothy Kelly ha bloccato a tempo indeterminato il tentativo del presidente americano Donald Trump di bandire l'accesso alla Casa Bianca ai giornalisti di CNN, MS Now e Politico, nel mentre è ancora in corso la causa contro il divieto di accesso deciso dal tycoon. Lo scorso 24 settembre Kelly, nominato giudice dallo stesso presidente nel 2017, aveva concesso ai ricorrenti un ordine restrittivo temporaneo che imponeva alla Casa Bianca il ripristino delle credenziali delle testate per 14 giorni, prorogato poi fino al 13 ottobre. L'ingiunzione preliminare preserva dunque l'accesso delle testate fino alla risoluzione della causa in un processo che potrebbe richiedere settimane, mesi o anni. Si allungano i tempi per la legge di bilancio e il servizio della redazione.
2: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il documento programmatico di bilancio, ma i contenuti della manovra restano da definire. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti intende attendere la conclusione della procedura europea sulla clausola di salvaguardia, con un passaggio all'Eurogruppo previsto per il 9 novembre. Resta aperto anche il confronto nella maggioranza sul nuovo taglio dell'IRPEF per il ceto medio. Secondo fonti parlamentari la misura è al momento congelata. Antonio Tajani insiste invece sulla necessità di procedere da sciogliere il nodo delle coperture finanziarie.
0: Ci sono novità per gli automobilisti nel testo del codice della strada approvato in Consiglio dei Ministri, il servizio.
3: Secondo il Ministero dei Trasporti viene previsto il superamento dell'obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e circolazione. La polizia potrà verificarli attraverso i sistemi informatici. Il testo riduce inoltre da 90 a 45 giorni il termine per notificare le multe accertate a distanza senza contestazione immediata. Tra le altre misure, l'innalzamento da 68 a 70 anni del limite d'età per il trasporto professionale con camion e autobus con verifiche biennali.
0: Tragedia a Corsico nel Milanese, dove un uomo di 77 anni è morto dopo essere stato travolto dalla sua auto. L'uomo era arrivato all'ospedale San Carlo di Milano in codice di massima gravità. L'incidente nel pomeriggio di ieri, il 77enne sarebbe rimasto schiacciato sotto la sua autovettura davanti al figlio e al nipotino. La procura di Torre Annunziata ha iscritto nel registro degli indagati 10 sanitari in vista degli esami autoptici disposti per l'inchiesta sulla morte di Greta Starita, la 33enne morta dopo aver dato la luce al settimo mese di gravidanza un bimbo, anche lui deceduto, all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. L'incarico per l'autopsia conferito ai consulenti domani, giovedì 15 ottobre. Lo sport, il calcio, il giocatore della Fiorentina Franco Mastantuono è stato sottoposto ieri ad un intervento ambulatoriale per ridurre la frattura del quarto metacarpo della mano sinistra, rimediata domenica durante la partita contro il Genoa. Da oggi comunque Mastantuono risprenderà ad allenarsi regolarmente con i compagni. Fa sapere la club viola con una nota, sarà a completa disposizione per l'impegno di domenica con il Como. Questa anche è l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Bits in the morning. Radio Voce Amica, il meteo.
0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarranno condizioni di tempo stabile e soleggiato, con cielo sereno poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Qualche velatura potrà attraversare le aree alpine e prealpine, ma senza precipitazioni significative. Sulle pianure il clima sarà piuttosto fresco nelle prime ore del mattino, mentre durante il giorno le temperature torneranno a salire, con massime generalmente comprese tra 20 e 24 gradi. Al centro, giornata all'insegna del bel tempo, con ampi spazi di sole su Toscana, Umbria, Lazio, Marche e Abruzzo. Qualche temporaneo annuvolamento potrà interessare le aree appenniniche, ma senza fenomeni di rilievo. Sulla Sardegna prevarranno condizioni stabili e soleggiate con temperature gradevoli durante le ore centrali. Sul versante tirrenico le massime potranno raggiungere i 25-26 gradi, valori superiori alle medie del periodo. Al sud e in Sicilia il tempo sarà generalmente stabile con cielo sereno, poco nuvoloso e soltanto qualche velatura di passaggio. Le precipitazioni saranno sostanzialmente assenti, ma continueranno a soffiare correnti settentrionali, soprattutto su Molise, Puglia, Basilicata e Calabria. Sulla Sicilia prevarranno ampie schiarite con temperature più miti lungo le coste occidentali e meridionali. Il clima resterà invece relativamente fresco sulle regioni adriatiche e ioniche. Le temperature saranno in lieve aumento al centro-nord, con valori massimi diffusamente compresi tra 22 e 25 gradi sulle regioni tirreniche, sulle isole maggiori e su parte del settentrione. Al sud è previsto un ulteriore leggero calo, fatta eccezione per la Campania, con valori localmente inferiori alle medie stagionali. Più marcata l'escursione termica tra notte e giorno, soprattutto nelle pianure settentrionali e nelle aree interne. I venti saranno generalmente deboli sulle regioni settentrionali, mentre al centro-sud continueranno a soffiare correnti settentrionali moderate o localmente forti, particolarmente ventilate le coste adriatiche e meridionali, da Puglia e settori ionici, con possibili raffiche sostenute. Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi il medio e basso adriatico e lo ionio, soprattutto nei tratti maggiormente esposti ai venti settentrionali, condizioni generalmente più tranquille sui bacini occidentali e sul Mar Ligure, dove il moto ondoso risulterà più contenuto. Con il meteo per il momento è tutto.
4: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica. Fits in the morning.

0: L'almanacco del Fits in the Morning.
1: L'almanacco. Mercoledì, siamo arrivati alla metà della settimana anche per quanto concerne il nostro spazio dedicato all'almanacco con il nostro Ermanno Accardi. È il 14 ottobre, buongiorno.
2: Buongiorno Alessandro, buongiorno, benvenuti a tutti all'appuntamento appunto con l'almanacco odierno. Oggi la Chiesa celebra San Callisto I, Papa e Martire, figura importante della Chiesa dei primi secoli, legato alle celebri catacombe che portano il suo nome. Il 14 ottobre si celebra inoltre la giornata mondiale degli standard, dedicata all'importanza delle norme tecniche che rendono compatibili strumenti, tecnologie e servizi in tutto il mondo. Tra gli eventi storici ricordiamo il 1926, anno della pubblicazione del primo libro dedicato a Winnie the Pooh, l'orsetto più famoso della letteratura per ragazzi. Il 14 ottobre 1947 il pilota americano Chuck Yeager superò per la prima volta la barriera del suono a bordo del Bell X-1, aprendo una nuova frontiera per l'aviazione. E ancora, il 14 ottobre 1962 ebbe inizio la crisi dei missili di Cuba, uno dei momenti più delicati della guerra fredda che portò il mondo a un passo dal conflitto nucleare. Per gli amanti della gastronomia è interessante ricordare che proprio in questa data fu depositato il brevetto del Pandoro, il dolce natalizio simbolo della tradizione veronese. E il proverbio di oggi, che recita «Ottobre caldo, inverno lungo e saldo», un'antica osservazione contadina che collega le temperature autunnali all'andamento della stagione fredda. Bene, anche oggi io mi fermo qui, buon proseguimento di giornata a tutti, a noi Alessandro, e eventualmente appuntamento a domattina, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: L'almanacco. L'almanacco del Fits in the Morning.

0: Siamo in linea diretta ancora una volta con quella che la moda praticamente non è che la fa, ma la scopre prima di tutti, perché lei è su tutte le passerelle in giro per l'Italia e non solo, alla scoperta della moda, e infatti le anticipa le cose. Moda autunno-inverno, Paola Dall'Oglio, buongiorno.
1: Ciao Ale.
0: Allora, tu sei la grande scopritrice, diciamolo, no? Delle grandi novità. E che cosa ci aspetta per questo autunno-inverno, Paola?
1: Allora, linea generale è un po' questa. Siamo un po' alla fine del famoso quiet luxury.
0: Luxury.
1: Cioè, alla fine della, sai, questo lusso un po' anonimo che ha, diciamo, dettato un po' la moda in questi ultimi anni, i beige. Cioè fare finta un po' di essere ricchi tutti con questi tutto beige, look molto discreti, non mi faccio vedere, molto costosi o finto costosi, ma in quella direzione. E stiamo andando in una direzione, non dico massimalista, cioè non è quello, però più espressiva, cioè dalla discrezione all'espressione si passa, quindi più di nuovo un'affermazione della propria identità individuale, cioè ho voglia di farmi vedere per quella che sono. Questo è la tendenza generale, cioè siamo alla fine del proprio minimalismo estremo. Allora, andando nel particolare, comunque, dunque, grande, ci sono 7 colori molto precisi, che quindi non più uno quest'anno, ma che esplodono, sono esplosi sulle passerelle, li vedremo anche insomma nel fast fashion, ce li vedremo addosso. Zabaione, rosso cili, azzurro cielo terzo, viola ametista, arancione vitaminico, blu notte e grigio ardesia. Questi ancora meglio se mixati in modi imprevedibili tra di loro. Poi, il secondo grande trend è che il cappotto la farà da padrone, nel senso che non copre il bel look che tu avrai sotto, ma è il look. Cioè tu ti puoi mettere qualsiasi cosa sotto, ma il cappotto sarà il grande... vanno via cappotto e pellicce ecologiche, ma soprattutto il cappotto sarà il grande imperatore di questo inverno.
0: Ma dai, il grande ritorno del cappotto, insomma.
1: Grande ritorno, sì. Poi torna una moda che viene più voglia di toccare, quindi molto tassile, velluti, broccati, radi, pizzi, ricami, tutto però in chiave, diciamo, più gotico, noir, decadente che romantico, tutto mixato, comunque molto materico. Poi abbiamo una, sempre in linea anche col tema precedente del cappotto, diciamo, c'è cioè il passato viene smontato, rimontato, e siamo sempre negli anni 80, che ci sono già da un po', ma mescolati agli anni 50, cioè le spallone giganti degli anni 80 estremizzate, che però vanno incontro a delle silhouette un po' con gonne, tornano le gonne a ruota, le vite strette, la vita segnata, insomma si torna un po' agli anni 50, e viene definita questa nuova signora un po' una sciura spettinata, nel senso che ci sono, tornano dei particolari da signora elegante, la pochettina piccola, il cappottino che ti segna la vita, però spettinata, perché poi sotto ci sarà un'altra grande tendenza alla stratificazione, quindi mischiare volumi e materiali che non c'entrano niente l'uno con l'altro, e insomma viva l'imperfezione, quindi è l'asciura pettinata.
0: Va bene, ok, abbiamo capito che tipo di moda.
1: E altro, dunque, la sneakers, focus sulle scarpe e poi la chiudiamo. La sneaker rimane, non muore, però si sgonfia, quindi più non sneaker con zeppe da 7 cm, ma molto più basse, retro, e grande, ma torna alla grande la scarpa elegante, quindi punte sempre più affilate, décolleté, slim back, kit and heel, le scarpe a guanto, cioè la décolleté che ti prende quasi tutto il piede, e quindi di nuovo la scarpa molto molto elegante, sartoriale, raso, lacci sottili quasi da corsetto, insomma torna la grande eleganza.
0: Hai capito, insomma, va bene, abbiamo parlato di questa moda autunno-inverno, grazie alla nostra Paola Dall'Oglio per tutti questi suggerimenti, quindi segnateveli, mi raccomando, alla prossima, ciao!
1: Ciao Ale!

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
2: Fits in the Morning.

Allora, amanti della buona alimentazione e del benessere, questa notizia è per voi. Conoscete il kefir, la celebre bevanda a base di latte fermentato? Arriva direttamente dalle montagne remote del Tagikistan, una scoperta scientifica davvero straordinaria che ne svela tutti i segreti. Uno studio pubblicato sulla prestigiosa rivista americana PNAS e guidato dalla nostra Università di Firenze sotto la direzione del professore Duccio Cavalieri ha scoperto perché questo alimento fa così bene al nostro organismo. All'interno del kefir vive una vera e propria città microscopica, un super ecosistema di batteri buoni e oltre 20 specie di lieviti. Analizzando praticamente il DNA di questi piccoli microorganismi della valle dello Yangnob, i ricercatori hanno scoperto che si trovano proprio alle radici dell'albero genealogico del classico lievito di birra. Ma qual è la vera magia? Questi lieviti sono autentici campioni nel digerire il galattosio, che è uno degli zuccheri del latte. L'effetto combinato con i batteri crea quindi un ambiente naturale capace di ripristinare l'equilibrio del microbiota intestinale, cioè la nostra flora batterica, ridurre le infiammazioni nell'organismo, rendere la bevanda tollerabile anche da chi è intollerante, per esempio, al lattosio. Il tutto creando una barriera naturale contro i batteri cattivi e patogeni. Insomma, una vera benedizione per la nostra pancia. E voi? Avete mai provato il kefir nella vostra routine mattutina? O preferite il classico yogurt?

Chiudiamo quindi la puntata di oggi del Fizzone Morning. Vi abbiamo parlato anche del kefir, di quest'ultimo studio e di quanto questa bevanda veramente naturale faccia bene al nostro, alla nostra pancia, al nostro intestino, tutto, insomma, al nostro benessere. E quindi proviamolo, magari qualcuno di voi non l'ha mai provato in vita sua, potrebbe essere così un'alternativa allo yogurt o un'alternativa alla colazione, perché no? Magari c'è qualcuno di voi pigro e la colazione non la fa, aiutandosi con il kefir aiuta anche il proprio organismo, perché no? Provare per credere, come si dice. Noi vi lasciamo al resto delle trasmissioni, in questa bella giornata da vivere insieme, ovviamente agli altri nostri colleghi. Torneremo domani con Ermanno Accardi e il suo almanacco del giorno e il nostro Lorenzo Zucchi con 1001 Italia. È stato un piacere servirvi anche oggi. Buona giornata.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
1: RVA, Radio Voce Amica.

senza più sogni, senza meta. Farò una volta in più da preda nella tua rogna senza uscita. Tela!

0: bacio vero non lo avevo avuto mai.
1: Che notte ragazzi insieme a lei.
0: E così bionda non l'avevo vista mai.
1: Che no-

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Questa mattina le comunicazioni in aula al Senato della Premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre. Prima notte al Gemelli dopo l'operazione per Papa Leone XIV. Nuova escalation tra Arabia Saudita e ribelli Houthi nello Yemen. Ancora attacchi russi contro Kiev, nel mirino infrastrutture civili ed energetiche. Tensioni questa mattina a Napoli, dove alcuni studenti hanno cercato di occupare il liceo statale Giovan Battista Alberti in via Pigna, ma sono stati bloccati dai carabinieri. E poi lo sport, tra poco.

0: La tua amica in FM, da Verbicaro.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Sono state individuate le due persone ritenute responsabili di aver aggredito a bordo di una minicar i passanti a Roma. Secondo quanto emerso finora si tratterebbe di due ragazzi minorenni, un sedicenne e un diciassettenne residenti nella zona teatro delle aggressioni, in quartiere Monteverde, dove avrebbero ammesso le proprie responsabilità in merito agli atti delittuosi compiuti. L'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia, lo ha detto la Premier Giorgia Meloni in un video messaggio per il lancio della Stampa USA, la nuova iniziativa editoriale del quotidiano torinese. Parole quelle della Premier che tendono la mano agli Stati Uniti dopo le passate tensioni tra la stessa Meloni e il presidente Donald Trump, i cui rapporti stanno tornando ad essere positivi. E questa mattina le comunicazioni in aula al Senato della Premier in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre. Tra di questi anche l'intesa sul gasolio russo annunciata venerdì scorso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, definita da Meloni una scelta molto rischiosa. Il presidente del Consiglio ha spiegato che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. Dunque, ha aggiunto, il risultato di questa scelta è dubbio, mentre i rischi sono chiari. Prima notte al Gemelli dopo l'operazione per Papa Leone XIV, il pontefice, fa sapere la sala stampa della Santa Sede, ha passato una notte tranquilla. Ulteriori informazioni sullo stato di salute di Prevost saranno diffuse in giornata. L'intervento chirurgico effettuato nella giornata di ieri si è concluso positivamente con l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro. Dall'estero, nuova escalation tra Arabia Saudita e ribelli Houthi nello Yemen il servizio.
3: La coalizione guidata da Riyadh riferisce di aver intercettato e distrutto 4 missili da crociera diretti contro la capitale saudita. Le autorità hanno segnalato anche l'abbattimento di 2 droni. Esplosioni sono state udite a Riyadh nei pressi di un impianto petrolifero Aramco nell'est del paese. Gli Houthi hanno presentato gli attacchi come una ritorsione per i bombardamenti sauditi contro un deposito petrolifero alla periferia di Sana'a. La compagnia petrolifera yemenita sostiene che i serbatoi fossero vuoti al momento del raid.
2: Ancora attacchi russi contro Kiev nel mirino, infrastrutture civili ed energetiche il servizio.
4: Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ieri sera sono stati colpiti un edificio di 9 piani e la centrale termoelettrica numero 4, uno dei principali impianti energetici della capitale. Zelensky ha denunciato il mancato preavviso da parte degli alleati, sostenendo che i missili siano stati individuati soltanto mentre si avvicinavano alla città. Il sostegno all'Ucraina è anche il centro del confronto politico italiano. Le opposizioni restano divise sulla posizione da assumere riguardo gli aiuti a Kiev.
2: Tensioni questa mattina a Napoli, dove alcuni studenti hanno cercato di occupare il liceo statale Giovan Battista Alberti in via Pigna, ma sono stati bloccati dai carabinieri. I militari, dopo aver interrotto la protesta, hanno identificato alcuni dei presenti e sequestrato uno striscione con la scritta Alberti occupato, no CPR. Gli studenti contestano il mancato completamento dei lavori infrastrutturali di competenza della città metropolitana proprietaria dell'immobile. Alcuni dei partecipanti avrebbero agito con il volto coperto da maschere e scaldacollo. Sport, il tennis, Jasmine Paolini avanza agli ottavi del torneo femminile di Wuhan in Cina. L'azzurra numero 33 WTA ha superato in 2-7 nei sedicesimi la ceca Nicola Bartunkova, numero 29 del ranking, con il punteggio di 7-6-6-3. Motori, presentata a Villa Niscemi a Palermo l'edizione 2026 della Targa Florio Classica, la rievocazione della gara automobilistica più antica del mondo, che nacque nel 1906 per volontà dell'illuminato imprenditore Vincenzo Florio. A 120 anni da quel 6 maggio, la corsa più famosa che identifica una terra, un popolo e la sua competente passione per l'automobilismo è rievocata dalla gara di regolarità, che è appuntamento conclusivo del prestigioso campionato italiano Grandi Eventi. Non c'è altro, più tardi.

No, non è che questa volta tutto sia diverso. Di momenti come questi ne ricordo tanti. Non si può pensare al caldo quando c'è la neve. Lascia scorrere un momento e poi ritroveremo amore. E poi la logica del mondo non ci ha mai toccati. L'incertezza di ogni giorno non ci ha mai schiacciati. Nei momenti in cui sembrava

0: Avete ascoltato
1: Boomerang, la musica che ritorna con Radio Voce Amica. Boomerang tornerà domani su Radio Voce Amica.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: RVA, Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
3: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbi Caro è sempre vicino a te.

0: Puntuali più che mai, siamo arrivati al mercoledì 14 ottobre, ragazzi, in diretta Alessandro Fizzotti, Silvia Poletti, questo è il Fit Show.
1: Con voi a girare la settimana, a dar la chiave di volta, come sì, dire. Non sì. guardarmi con quegli occhietti che mi fai venire da ridere. No, oggi parleremo di cose molto interessanti, di quello che può succedere in un viaggio aereo.
0: Oh mamma, sono già preoccupato di questa cosa che ci racconterai, Silvia, ma succedono cose strane sull'aereo.
1: Molto strano.
0: Sono preoccupato. Vabbè, intanto
1: e
0: voglio
1: dire. E non
0: puoi
1: neanche aprire i finestrini in aereo.
0: No, assolutamente. No. L'aereo è tremendo. Insomma, ci sono quelli che hanno anche paura di volare, Silvia.
1: È tremendo.
0: Non è il caso tuo.
1: No, non ancora.
0: Come non ancora?
1: No, sai perché insorgono le fobie. Quindi potrebbe sempre succedere che anche uno come te, che va a farsi i giri in giro per il mondo, non se li faccia più, caro Ale.
0: Ti viene lo stremizzi e ti viene paura e quindi non ci vai più, hai capito?
1: Conosco un ragazzo molto carino che aveva la paura dell'aereo. Sai come l'ha superata?
0: Come l'ha superata?
1: Innamorandosi. Si è preso una fidanzata siciliana.
0: E quindi so cavoli suoi, nel senso che per vederla l'unico modo
1: ha
0: era quello.
1: Ha dovuto addirittura fare un abbonamento aereo.
0: Addirittura l'abbonamento.
1: Non avrebbe mai pensato, eppure l'ha fatto, vedi?
0: Ma vedi, incredibile.
1: L'amore supera ogni limite, caro Alessandro Fizzotti.
0: Vedi gli ex studenti che raccontano anche questi percorsi amorosi alla professoressa, vedi?
1: Ma certo, si vengono a confidare.
0: Ma per te non ha mai superato nessuno l'ostacolo?
1: Per me mai nessuno.
0: Ecco, forse è il caso che qualcuno incominci
1: solo
0: a superarlo.
1: Alessandro Fizzotti,
0: questo ostacolo. Vabbè, io sono sempre vicino a te per
1: che
0: fortuna.
1: Che mi fai regali da fidanzato.
0: Esatto, perché insomma in mancanza d'altro ci deve essere qualcuno che copre questa mancanza, che colma questa mancanza.
1: Colmiamola.
0: Sì, colmiamola. E allora, mentre colmiamo le mancanze fidanzate, noi andiamo invece a raccontarvi quello che faremo tra poco, i nostri collegamenti speciali con ospiti
1: specialissimi
0: e che ritroverete tra l'altro sul nostro sito fitshow.com, il nostro podcast ufficiale, e poi
1: la notizia farlocca immancabile che non ritroverete invece sul nostro sito ufficiale,
0: ma che dovete assolutamente ascoltare tra poco in diretta.
1: Non la ritroverete perché Alessandro Fizzotti si vergogna di metterle caricarle.
0: Non mi vergogno, che insomma diciamo che forse non è il caso. Ascoltatele alla radio, che è più bello. Partiamo subito!
1: Hai presente il rumore delle dita sui vetri?
0: Dica!

sintonizzato con noi anche offline. Cerca il Pizza Show su Facebook e X, aggiungi il nostro canale WhatsApp tra i preferiti e sarai sempre aggiornato. Pizza Show.

0: Due sconfitte nel martedì di Champions League per le squadre italiane, da oggi ci sono Roma e Como. L'Italia donne si è qualificata per la finale dei playoff per l'accesso ai mondiali, dove affronterà la Finlandia. Cristiano Ronaldo tocca quota 981 gol con la rete segnata dagli uzbeki nel Neftchi della Champions League asiatica. Adesso ne mancano solo 19 per il record dei 1000 per il fuoriclasse portoghese. Il tennis, Yasmin Paolini avanza agli ottavi del torneo femminile di Wuhan in Cina. Motori, la Formula 1 si appresta a tornare in Africa. E poi presentata a Villa Niscemi a Palermo l'edizione 2026 della targa Florio Classica. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
3: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Due sconfitte nel martedì di Champions per le squadre italiane. Da oggi ci sono Roma e Como, il servizio di Federica Sorrentino.
4: Il Napoli cede 3-1 in casa del Villarreal dopo essere passato in vantaggio inizio partita con Rachmani. Gli spagnoli hanno ribaltato il punteggio nel primo tempo, sfruttando 3 minuti di vero e proprio blackout della squadra di Allegri, che subisce la seconda sconfitta consecutiva nella fase campionato della Champions League. L'Inter stecca clamorosamente la prima uscita di Champions a San Siro, perdendo 4-3 e facendosi surclassare dal Club Rouge, che sfrutta gli spazi e punisce gli errori della retroguardia nerazzurra. Non è bastato Lautaro in grande spolvero e autore di una doppietta, perché nelle file belghe a fare la differenza con una tripletta è stato il giovane attaccante italo-tedesco Nicolò Tresoldi. Dopo la serata amara, il mercoledì sera propone la sfida all'Olimpico tra Roma e Real Madrid, mentre il Como affronta la prima trasferta europea sul campo del Feyenoord.
0: Italia donne ha pareggiato 1-1 contro la Bielorussia nella semifinale di ritorno degli spareggi per qualificarsi ai mondiali femminili di calcio del 2027. All'andata aveva vinto 2-0 in trasferta e si è quindi qualificata per la finale, dove affronterà la Finlandia. Nella partita di ritorno, giocata allo stadio Artemio Franchi di Firenze, per l'Italia ha segnato Barbara Bonansea dopo 9 minuti. Poi nel secondo tempo ha pareggiato la bielorussa Karina Olkovic. I mondiali si giocheranno la prossima estate in Brasile. A differenza della nazionale maschile, l'Italia femminile si è qualificata per le due precedenti edizioni. Il giocatore della Fiorentina, Franco Mastrantuono, è stato sottoposto ieri ad un intervento ambulatoriale per ridurre la frattura del quarto metacarpo della mano sinistra rimediata domenica durante la partita contro il Genoa. Da oggi, comunque, Mastrantuono riprenderà ad allenarsi regolarmente con i compagni e, fa sapere il club viola con una nota, sarà a completa disposizione per l'impegno di domenica con il Como. Cristiano Ronaldo tocca quota 981 gol con la rete segnata agli uzbeki del Neftchi nella Champions League asiatica. Adesso ne mancano solo 19 per il record dei 1000 per il fuoriclasse portoghese. Momenti di tensione a Riyadh prima della sfida. Il calcio d'inizio del match è stato posticipato di un'ora a causa di un allarme sicurezza scattato nella capitale saudita. Continuano infatti gli attacchi degli Houthi dopo quelli degli ultimi giorni all'aeroporto King Khalid. Dopo diversi annunci sugli spalti, la partita è poi ripresa. La sfida è stata vinta 3-1 dal Al Nasr. Il tennis, Yasmin Paolini avanza agli ottavi del torneo femminile di Wuhan in Cina. L'azzurra numero 33 WTA ha superato in 2 set la ceca Nicola Bartunkova, numero 29 del ranking, con il punteggio di 7-6-6-3. Motori, la Formula 1 si appresta a tornare in Africa. Il Circus ha infatti annunciato uno storico accordo della durata di 10 anni per riaccendere i motori del Gran Premio d'Africa, che è presentato da Visit Rwanda, entrerà a far parte del calendario dall'inizio del prossimo decennio. L'accordo segna un momento fondamentale nella storia della Formula 1 e sancisce il ritorno in Africa per la prima volta dal 1993. Bisognerà tuttavia attendere il completamento del circuito appositamente costruito a Bugesera, previsto per l'inizio del prossimo decennio. presentata a Villa Niscemi a Palermo l'edizione 2026 della Targa Florio Classica, la rievocazione della gara automobilistica più antica del mondo, che nacque nel 1906 per volontà dell'illuminato imprenditore Vincenzo Florio. A 120 anni da quel 6 maggio, la corsa più famosa che identifica una terra, un popolo e la sua competente passione per l'automobilismo, rievocata dalla gara di regolarità che è un appuntamento conclusivo del prestigioso campionato italiano Grandi Eventi. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, più tardi.
5: Fitz Show. Fitz Show.

0: drop dead.
1: Entriamo in studio all'interno del Fit Show. Siamo abituati, insomma, a pensare un po' alla casa, al nostro quartiere in termini di metri quadrati, no? Di valore patrimoniale o anche di comodità. Eppure, mai come oggi, il luogo in cui viviamo incide direttamente sul nostro equilibrio fisico, emotivo, ma anche sociale. Il mercato immobiliare, insomma, si sta un po' trasformando e guarda sempre più al cosiddetto wellness real estate. Infatti uno studio recente dimostra che vivere in quartieri con verde, spazi pedonali e buoni rapporti di vicinato può aumentare la felicità fino al 55%. Per analizzare, insomma, questa vera e propria rivoluzione sociale e abitativa, abbiamo con noi il nostro esperto sociologo, il professor Paolo Corvo. Paolo, benvenuto.
2: Ciao e ben ritrovati.
1: Allora Paolo, negli ultimi anni abbiamo assistito ad una forte evoluzione, no? Dopo il boom dello smart working, in cui la casa è diventata un ufficio, oggi si cerca un ritorno alla dimensione di rigenerazione, chiamiamola così. In che modo l'ambiente domestico sta cambiando la sua funzione sociale e simbolica per tutti noi?
2: Beh, sicuramente questo è un aspetto molto importante, perché noi siamo abituati a pensare la casa soltanto ormai come magari un luogo dove riposare, dormire, eccetera. Ma certamente c'è una dimensione che va molto oltre. La nostra vita esterna è sempre più stressante. Abbiamo bisogno di momenti di relax, di momenti dove ritrovare noi stessi e le relazioni con gli altri. La casa, se pensate in un certo modo, sicuramente può essere una fonte di benessere sociale e anche fisico, mentale, quindi certamente un luogo dove ritrovare completamente la qualità della vita.
1: I dati presentati da ricerche italiane mostrano che chi ha buone relazioni con i propri vicini o vive in contesti che favoriscono quella che è la socialità si dichiara nettamente più felice. Dal punto di vista sociologico, come si riconnette questa architettura del benessere con il contrasto alla solitudine urbana, per esempio, e quindi alla riscoperta del senso di comunità?
2: Beh, questo è un elemento molto importante, direi, soprattutto nelle grandi città, dove purtroppo magari noi riconosciamo in un condominio i vicini quando, come dire, scompaiono, no? Perché ci sono i funerali, eccetera. Oppure altre volte li percepiamo talvolta come ostili nelle riunioni condominiali. È chiaro che questo va superato, perché chiaramente in una realtà urbana dove è sempre più difficile diciamo trovare relazioni significative e positive, i vicini sono diventati un elemento importante anche di relazione, e credo che questo dipenda molto anche da come vengono costruiti oggi gli edifici e in un'ottica per esempio di co-housing, dove ci possono essere degli spazi condominiali condivisi. Pensiamo addirittura anche l'asilo, no? Nei grandi condomini, piuttosto che la palestra e altre attività. Cioè diventa veramente qualcosa di diverso rispetto a quello che noi abbiamo immaginato sino ad oggi.
1: Paolo, spesso si pensa che parlare di benessere abitativo, aree verdi e smart community sia un lusso, no? Riservato a poche persone. La tendenza invece attuale punta a democratizzare questo modello, no? rendendo quindi il benessere accessibile a tutti. Quali sono, secondo te, le sfide principali affinché la riqualificazione dei nostri quartieri diventi davvero inclusiva e non crei quindi delle nuove disuguaglianze?
2: Beh, molto importante sono gli spazi verdi, le piste ciclabili, ma anche i servizi, no, di vario genere, da quelli sanitari a quelli amministrativi, che devono essere concessi a tutte le persone, gli abitanti nell'ambito di un territorio. È indubbio che poi è importante avere anche delle realtà, dei contesti fisici e spaziali dove sia possibile creare di nuovo il senso di comunità, che credo sia molto importante, perché di fatto, soprattutto nelle grandi città, momenti di incontro, soprattutto per i giovani direi, sono sempre più ridotti e relativi. Quindi vedo che comunque con le nuove costruzioni, le nuove realtà, questi quartieri sono proprio pensati, come dicevi tu, e finalizzati a un diverso modo di vivere, e quindi creare davvero in questo microcosmo che è la nostra vita quotidiana degli spazi di relazione e di benessere.
1: Grazie di cuore al professor Paolo Corvo, il nostro amico sociologo, che tornerà con noi con il suo spazio sociale. Alla prossima, un abbraccio.
2: Grazie.

0: Alessandro Fizzotti, Silvia Poletti con voi qui all'interno del Fizze sì. Show. Chi mi sta parlando sotto è quel
1: povero smandrappato di Alessandro Fizzotti, lasciato lì nell'angolo oggi. Perché non lo so, ma è così, vuole lei in questo mercoledì.
0: Non è vero, mi hai detto, inizia tu.
1: Mi ha messo in castigo.
0: Ma guarda, Alessandro Fizzotti l'abbiamo ascoltato prima con l'intervista.
1: L'abbiamo ascoltato prima, hai visto? Non mi vuole più ascoltare, capito? Mi ha messo lì. Ma lì, sta zitto, no? Mi dice, sta zitto in fondo.
0: L'abbiamo ascoltato prima con l'intervista in cui ha dato il meglio di sé.
1: Pensavo ha dato fuori dettagli.
0: E adesso invece l'ascolteremo in una nuova intervista in cui...
1: Darà il
0: meglio di sé.
1: Si spera.
0: Forse.
1: Nel frattempo, vi ricordo,
0: darò il meglio di me.
1: Che post dopo
0: sì.
1: avremo
0: una
1: notizia
0: molto molto
1: farlocca.
0: Inverosimile, però
1: vera.

0: Siete sempre all'ascolto del nostro Fit Show. Insomma, quando parliamo di gestione dei risparmi e primi passi nel mondo degli investimenti, c'è un passaggio fondamentale che non si può assolutamente saltare, ovvero la creazione di un fondo d'emergenza. Prima ancora di capire dove e come far fruttare il proprio denaro, è essenziale sapere quanta liquidità tenere al sicuro nel proprio salvadanaio per far fronte, insomma, agli imprevisti della vita, no? Senza intaccare quelli che sono i progetti di lungo termine. Per fare chiarezza su questo paracadute finanziario è con noi Alberto Cascione, direttamente dalla redazione di Altro Consumo Investi. Benvenuto.
1: Ciao Alessandro, ben trovati a tutti.
0: Alberto, la regola d'oro dice che prima di investire bisogna mettere da parte un cuscinetto per gli imprevisti, ma concretamente come si calcola la cifra giusta e ci sono dei parametri o una stima di mensilità di spese da considerare per capire quando appunto il nostro salvadanaio è davvero pronto?
1: Sì, allora ci sono dei parametri, dei calcoli da fare che sono, diciamo così, convenzionalmente riconosciuti come validi. Ovviamente ricordiamoci sempre una cosa, diamo sempre, quando ci sentiamo e parliamo, quelle che sono le indicazioni generali valide, perché hanno un senso e hanno trovato un riscontro pratico utile. Poi ognuno dovrà fare un po' la tara su quelle che sono le proprie situazioni. Che cosa ci dicono un po' i dati che derivano dall'esperienza? Di solito, prima di iniziare a pensare di investire i propri soldi, noi dobbiamo mettere da parte un fondo di emergenza che deve essere pari tra i 3 e i 6 mesi delle spese, diciamo, fisse, quelle che sono più ricorrenti. Questo è il numero di, diciamo, faro a cui ci dobbiamo sempre rifare per avere un calcolo di massima corretto. Parliamo di quelle spese che sono ricorrenti, quindi prendiamo in considerazione le bollette, tutto quello che spendiamo magari ogni mese con le nostre carte di credito o il bancomat, lo vediamo a fine mese quanto spendiamo, aggiungiamoci tutte le varie spese delle bollette, aggiungiamoci se abbiamo le spese per la casa e abbiamo un mutuo, a questo punto lo moltiplichiamo tra le 3 e le 6 volte e abbiamo quanto dovremmo tenere lì accumulato. Ricordiamoci poi una cosa molto importante, facciamo una differenza se siamo per esempio dei dipendenti, quindi abbiamo delle entrate che sono, diciamo, costanti perché ogni mese ci arriva lo stipendio che è quello, se siamo invece degli autonomi e abbiamo delle stagionalità, non abbiamo un flusso preciso e costante nel tempo, qui serve qualche calcolo in più e magari allargare un po' le maglie per avere un fondo di emergenza un po' più ampio. Teniamo conto poi tutti quanti, anche chi è un dipendente, se ci sono dei periodi dell'anno in cui ci sono spese maggiori. Penso a chi ha famiglia, magari settembre è un mese con spese maggiori per la scuola, dicembre magari è un mese maggiore perché dobbiamo fare i regali e così via. Tutti i calcoli che ovviamente diventano più personalizzati, che ognuno di noi può fare, può solo fare lui, e che quindi fanno variare quel numero tra i 3 e i 6 mesi che abbiamo appena indicato.
0: Dall'altro lato invece, Alberto, qual è il rischio opposto? Cioè, ovvero eccedere nella cautela e quindi lasciare troppi soldi fermi sul conto corrente invece di farli fruttare?
1: Il rischio è quello che un po' ci siamo detti in una delle precedenti puntate qui al Fit Show, cioè non mettere in azione la nostra liquidità e non investirli vuol dire avere una parte di soldi che non saranno mai utilizzati magari per far fronte a un'emergenza o per far fronte alle nostre spese ricorrenti e quindi potrebbero, non sono utili nel senso che non coprono un'emergenza, ma non vengono neanche investiti e allora dei soldi che non vengono investiti vengono erosi prima di tutto dall'inflazione, quindi perdiamo soldi, perdiamo in termini di potere d'acquisto e non solo perdiamo per l'inflazione, ma abbiamo anche quello che è chiamato il costo opportunità, cioè il mancato guadagno da averli messi da qualche parte investiti. Faccio un esempio, potevamo investire quei 2000 euro perché siamo stati troppo guardinghi e li potevamo guadagnare il 2%, l'inflazione oggi in Italia è il 3%, ammettiamo che nel prossimo anno l'inflazione rimanga al 3%, noi abbiamo perso il 5%.
0: Grazie di cuore ad Alberto Cascione, analista di Altro Consumo Investi, per essere stato con noi. Alla prossima puntata.
1: Grazie Alessandro e alla prossima.

0: Entriamo nel nostro studio pronti più che mai,
1: caro,
0: per andare,
1: Ale,
0: con le notizie.
1: Caro Ale, oggi ti racconto una notizia che dimostra una verità universale.
0: Attenzione.
1: Universale, caro Ale.
0: Ale.
1: Insomma, puoi avere la tecnologia più avanzata del pianeta,
0: ma
1: puoi attraversare continenti a 10.000 metri di altezza, ma basta un prut.
2: Ecco. Un prut.
0: Che cos'è il prut? Il prut è quella sorta di rumore che proviene dal basso, dal nostro basso, perché magari abbiamo mangiato qualcosa che non ha soddisfatto il nostro intestino e quindi,
1: bellissima definizione,
0: si crea dell'aria.
1: Non sarei riuscita a farla meglio.
0: Lo so.
1: Esatto. Quindi basta un prut che in un secondo l'aura da civiltà avanzata si sgretola e si torna tutti a essere uguali,
0: esatto,
1: come dire,
0: le pietre,
1: esseri umani senza possibilità, esatto, di salvezza sociale.
0: No,
1: e
0: no.
1: Quindi, caro Ale, te lo dico, è successo davvero.
0: Un prut
1: in un volo.
0: Sì.
1: Che stava andando da Dubai ad Amsterdam.
0: Un volo lungo, insomma.
1: Meno male che tu sei andato da Milano a Dubai e da Dubai a Milano, perché
0: esatto,
1: se ti trovavi in questo volo da Dubai ad Amsterdam, saresti stato uno dei passeggeri
0: che appunto aveva avuto il beneficio, insomma, di ascoltare.
1: Potevi
0: di
1: raccontarlo
0: prut,
1: tu,
0: sì,
1: come testimone diretto.
0: E invece
1: te la racconto io. Insomma, questo volo è stato costretto ad effettuare un atterraggio d'emergenza,
0: no,
1: a Vienna, non per una tempesta, no,
0: no, no, no,
1: non
0: no,
1: per
0: no,
1: un guasto tecnico,
0: no,
1: neanche per un'emergenza medica, ma per una flatulenza.
0: Ma dai,
1: un
0: peto
1: prut.
0: Un peto tremendo.
1: Un sonoro internazionale, insomma. Una brezza medio orientale con destinazione Europa.
0: Sì.
1: La vicenda comunque è meravigliosa, Ale. A bordo c'era un passeggero che continuava a liberare nell'atmosfera quantità industriali di gas. I vicini di posto, dopo un po', hanno fatto quello che farebbe qualsiasi essere umano. Gli hanno chiesto gentilmente
0: di smetterla.
1: Come se uno potesse chiudere il rubinetto, però. Lui invece ha continuato.
0: Certo.
1: Imperterrito, come un musicista jazz che segue la sua ispirazione, solo che il suo
0: Maria,
1: strumento era decisamente diverso dal sassofono, come dire. A quel punto sono iniziate le proteste, le discussioni, gli insulti, la tensione fino alla rissa, Ale. Una vera rissa,
0: Una rissa per delle scoregge.
1: Una rissa aerea, direi. Per un
0: peto, un po' pesante.
1: No, ma pensaci.
0: Un peto fatto di ceci e fagioli.
1: No, perché io dico, nei film, gli aerei atterrano per emergenza, che ne so, terroristi, avarie, tempeste. Qui invece mi chiedo, il comandante avrà dovuto comunicare che cosa? Non so, signori passeggeri, a causa di una persistente turbolenza intestinale siamo costretti a concludere il nostro volo. Non lo so, che cos'è che avrà detto?
0: Non lo so. Dobbiamo
1: io vorrei
0: atterrare...
1: essere stata, non dico sull'aereo, ma sulla torre di controllo, per esempio.
0: No,
1: qual è il problema? Gas. Oh mio Dio, una perdita.
0: No, una persona. Una persona, mamma mia.
1: Comunque la cosa straordinaria è che l'aereo trasportava centinaia di persone. Eppure a vincere è stato un intestino. I heard what you said.

Sintonizzati sull'energia. Accendi la tua giornata. La vita è uno show. Vivila da protagonista. Il Fizz Show è qui per te.

0: Intestino batte, insomma, equipaggio 1-0.
1: Ah sì, è il trionfo della biologia sulla tecnologia.
0: Sì.
1: L'essere umano che ricorda all'universo chi comanda davvero.
0: Esatto,
1: l'intestino. Non l'intelligenza artificiale.
0: No.
1: Il colon.
0: State attenti a quello che mangiate prima di mettervi su un aereo.
1: Comunque, Ale, c'è una domanda che
0: anche
1: nessuno
0: sul bus,
1: fa.
0: Sì.
1: E la domanda.
0: Quale?
1: Quanto devono essere state potenti queste emissioni?
0: Credo, perché,
1: no? Insomma, perché per io immagino un volo. Passeggeri, quelli seduti vicino, perché già in aereo sopportiamo tutto.
0: Di tutto.
1: Non so se ci
0: c'è chi si toglie le scarpe.
1: Le ginocchia sotto il mento,
0: sì,
1: il bambino che urla. Oppure quello che reclina il sedile fino a sdraiarsi sulle tue rotule.
0: Quello che si mangia il pacchetto di qualsiasi cosa che ti butta le briciole addosso. Di tutto.
1: Di tutto, però evidentemente qui in questo caso il limite è stato superato.
0: Sì,
1: liberato, direi.
0: Esatto.
1: Liberato.
0: Nell'area.
1: Vabbè, comunque la morale di questa storia, visto che ci dobbiamo salutare. Molti sognano di lasciare il segno nella storia. Questo signore ci è riuscito.
0: Complimentoni.
1: Non sappiamo però il suo nome.
0: No. Almeno male.
1: Neanche la sua professione, non sappiamo nulla di lui, ma sappiamo che è riuscito a far deviare un aereo usando esclusivamente risorse interne
0: e naturali. Molto bene, attenzione ai peti e alla prossima puntata del Show.

sa mentire. Te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso.

0: qualcosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti.
1: Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale, hanno solo un'eternità.

0: cancellarlo mai.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Hanno confessato i due minorenni passeggeri della minicar nera a Roma, accusati di 6 aggressioni nella capitale. Firmeremo l'accordo sul bilancio europeo solo quando sarà giusto per l'Italia. Non accetteremo ridimensionamenti alla politica agricola comune e alla coesione. Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, dato si allungano i tempi per la legge di bilancio. Dall'estero in Iran una donna di 23 anni è stata condannata a morte per un post sui social. Il personale militare ucraino riferisce di aver riscontrato la notte scorsa una limitazione nella versione militare del sistema di comunicazione satellitare americano Starlink, denominata Starshield. E poi la cronaca e l'economia, tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Hanno confessato i due minorenni passeggeri della minicar nera a Roma, accusati di 6 aggressioni nella capitale. I due ragazzi hanno ammesso i fatti durante l'interrogatorio in caserma nella notte da parte del PM di Roma. Entrambi sono stati denunciati a loro. Gli investigatori erano risaliti dopo aver individuato la minicar che è stata sequestrata dai carabinieri e dalla polizia locale. Tra le vittime l'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. Firmeremo l'accordo sul bilancio europeo solo quando sarà giusto per l'Italia. Non accetteremo ridimensionamenti alla politica agricola comune e alla coesione. Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo. La Presidente irlandese e le istituzioni europee, ha spiegato Meloni, hanno indicato l'obiettivo di arrivare ad un accordo entro la fine dell'anno. Noi non siamo contrari per principio, ma non firmeremo un accordo non vantaggioso per rispettare una data. Tra le questioni anche l'intesa sul gasolio russo annunciata venerdì scorso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, definita da Meloni una scelta molto rischiosa. Intanto si allungano i tempi per la legge di bilancio e il servizio della redazione.
2: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il documento programmatico di bilancio, ma i contenuti della manovra restano da definire. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti intende attendere la conclusione della procedura europea sulla clausola di salvaguardia, con un passaggio all'Eurogruppo previsto per il 9 novembre. Resta aperto anche il confronto nella maggioranza sul nuovo taglio dell'IRPEF per il ceto medio. Secondo fonti parlamentari la misura è al momento congelata. Antonio Tajani insiste invece sulla necessità di procedere da sciogliere il nodo delle coperture finanziarie.
1: Dall'estero, in Iran, una donna di 23 anni è stata condannata a morte per un post sui social. Nayem Amini è stata giudicata colpevole di blasfemia da parte delle autorità religiose di Teheran. A denunciare l'accaduto sono le organizzazioni per i diritti umani. Amini, studentessa di contabilità, attualmente detenuta nel carcere di Vakilabad, nella città nordorientale di Mashhad, è stata condannata ad oltre 12 anni di reclusione e la pena di morte in 2 distinti processi. Il personale militare ucraino riferisce di aver riscontrato la notte scorsa una limitazione nelle versioni militari del sistema di comunicazione satellitare americano Starlink, denominata Starshield. Tale sistema è più veloce ed è di fondamentale importanza per il lavoro degli operatori di droni, lo scrive il quotidiano ucraino Ukrainska Pravda. Secondo i dati pubblici, l'Ucraina ha iniziato a utilizzare Starshield nel 2024. Di nuovo in Italia, con la cronaca, un incendio è divampato questa mattina per cause ancora in corso di accertamento sul tetto di una palazzina in via Arno, nel rione 219 a Melito, in provincia di Napoli. Le fiamme hanno fatto levare una densa colonna di fumo nero, visibile anche dai comuni circostanti, e provocato preoccupazione tra i residenti. I bambini di una vicina scuola elementare sono stati fatti uscire in sicurezza. Una notizia di economia in chiusura: nel 2026 il PIL cresce sopra le attese al più 1%. Lo stima il Centro Studi di Confindustria con il rapporto di autunno sulle previsioni economiche. Si tratta tuttavia di una crescita fragile. Nel 2027 il rallentamento si farà sentire, la crescita stimata per il prossimo anno si ferma allo 0,6% per effetto della debolezza della fase finale del 2026 e di un recupero solo moderato inizio anno. Non c'è altro per il momento, a più tardi.
0: Radio Voce Amica. Radio Voce Amica, informazione regionale.
3: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Non si ferma la protesta degli agricoltori calabresi contro il caro carburante. Nell'Ametino prosegue il presidio lungo l'autostrada 2 con disagi alla circolazione. Gli organizzatori annunciano che la mobilitazione continuerà a oltranza e che anche gli autotrasportatori si uniranno alla protesta. Presidi anche nel Cosentino. Gli agricoltori denunciano l'aumento dei costi di produzione e chiedono interventi strutturali per sostenere le imprese. I manifestanti ribadiscono la volontà di proseguire la protesta fino all'arrivo di risposte concrete dalle istituzioni. Sul fronte della cultura, 9 milioni di euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono stati destinati alla riqualificazione di 12 musei calabresi, tra gli interventi anche quello sul Museo di Mileto, nel Vibonese, che riaprirà il 23 ottobre con il ritorno del sarcofago marmorio di Ehrenburga. Infine Cosenza, presentata la nuova stagione del Teatro Alfonso Rendano, con un programma dedicato alla lirica e alla prosa. L'amministrazione comunale punta a rilanciare il ruolo del teatro come riferimento culturale per la città e per il territorio. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbi Caro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica.
3: La tua amica del cuore da Verbi Caro.
2: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
3: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Cerca un po' di te nei testi di De André. Ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità uguali a metà. Sono solamente un bambino che chiamerai papà.

Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta,

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Fermati qui, sei su La tua voce amica.
1: La Commissione europea propone di rinviare di un anno al 2028 l'entrata in vigore dei vincoli sulle importazioni di gas, petrolio e carbone previsti dal regolamento sulle emissioni di metano. Nuova preoccupante escalation tra Arabia Saudita e ribelli Houthi nello Yemen. Confesercenti, 4 anni di tensioni internazionali, shock energetici e inflazione sono costati all'economia italiana quasi 52 miliardi di PIL reale, circa 2.400 euro a famiglia ed oltre 34 miliardi di minori consumi. I carabinieri hanno smantellato un'organizzazione dedita al traffico e allo spaccio di droga che si faceva pagare anche con tessere del reddito di cittadinanza. Fa ancora cronaca e lo sport tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Commissione europea propone di rinviare di un anno al 2028 l'entrata in vigore dei vincoli sulle importazioni di gas, petrolio e carbone previsti dal regolamento sulle emissioni di metano. Il rinvio, che dovrà essere formalmente approvato dall'Eurocamera e dai paesi europei, è mirato a evitare ulteriori pressioni sulla sicurezza dell'approvvigionamento di energia nell'attuale contesto geopolitico teso. Bruxelles assicura che la proposta non incide sull'ambiente e l'integrità degli impegni europei a ridurre le emissioni di metano. L'esecutivo europeo sottolinea in una nota che le tensioni sui mercati energetici globali legate al conflitto in Medio Oriente stanno esercitando pressioni sui mercati energetici con un aumento dei prezzi dell'energia e il rischio di ridurre la disponibilità di gas e petrolio. Nuova escalation intanto tra Arabia Saudita e ribelli Houthi nello Yemen, il servizio.
2: La coalizione guidata da Riyadh riferisce di aver intercettato e distrutto 4 missili da crociere diretti contro la capitale saudita. Le autorità hanno segnalato anche l'abbattimento di 2 droni. Le esplosioni sono state udite a Riyadh nei pressi di un impianto petrolifero Aramco nell'est del paese. Gli Houthi hanno presentato gli attacchi come una ritorsione per i bombardamenti sauditi contro un deposito petrolifero alla periferia di Sana'a. La compagnia petrolifera yemenita sostiene che i serbatoi fossero vuoti al momento del raid.
1: Economia, 4 anni di tensioni internazionali, shock energetici e inflazione sono costati all'economia italiana quasi 52 miliardi di PIL reale, circa 2.400 euro a famiglia ed oltre 34 miliardi di minori consumi. A lanciare l'allarme il presidente di Confesercenti Nico Gronchi durante l'assemblea 2026 dell'associazione a Roma, sottolineando come la pressione fiscale e il caro energia continuino a strangolare le piccole e medie imprese e le famiglie, avanzando proposte come la detassazione delle tredicesime e la stabilizzazione dei costi energetici. Tra gennaio e settembre 2026 il costo all'ingrosso dell'energia, evidenzia l'associazione, è aumentato del 57%, mentre quello del gas è più che raddoppiato. Il nuovo codice della strada approvato ieri in Consiglio dei Ministri non prevede la possibilità di patente B per i 17enni. Si legge in una nota del Ministero in cui si spiega che la misura inizialmente prevista nella prima stesura del testo è stata eliminata su volontà del Ministro Matteo Salvini. Rimosse anche le proposte che prevedevano inizialmente delle sanzioni per i pedoni che utilizzano lo smartphone durante l'attraversamento stradale, arriva invece una stretta sulle minicar truccate. I carabinieri hanno smantellato un'organizzazione dedita al traffico e allo spaccio di droga che si faceva pagare anche con tessere del reddito di cittadinanza. I militari hanno eseguito tra le province di Catanzaro e Vicenza un provvedimento cautelare nei confronti di 24 persone, 12 in carcere, 9 domiciliari e 3 obblighi di presentazione. Contestualmente è stato sequestrato un bar utilizzato come deposito e dove veniva consentito l'uso della cucina per il consumo della cocaina. A Marino, a sud di Roma, la polizia ha arrestato un uomo di 29 anni perché accusato di violenza sessuale su minore e rapina aggravata. A inizio settembre il giovane avrebbe prima rapinato 2 amiche sedicenni che stavano rientrando a casa, violentando poi una di loro. Dopo lo stupro l'aggressore era fuggito, le vittime tornate a casa hanno dato l'allarme insieme ai genitori e sono scattate le indagini. Notizia di sport in chiusura, mondiali di ciclismo su pista via Shanghai con l'Italia che spera nella prova in seguimento il team azzurro con Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e Mattia Magagnotti. Si è piazzato alle spalle della Danimarca e della Gran Bretagna qualificandosi per le semifinali dove troverà gli inglesi. Abbiamo terminato, a più tardi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Hai imparato a cadere con stile, come fanno i campioni di Muay Thai. Hai ragione a non dire per sempre, tanto per sempre non arriva mai.

Non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato. E sei stato sul campo, sempre dietro a un pallone, e ora sei qui sulla porta a tirarti un rigore, come un eterno bambino dentro gli anni di un uomo. E sei stato importante in un lampo, nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper e infatti ci giochiamo.

0: Sai che adesso mi è chiaro, mi son dato il permesso di parlarti davvero e accettare me stesso.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Due sconfitte nel martedì di Champions League per le squadre italiane. Da oggi ci sono Roma e Como. Italia Donne si è qualificata per la finale dei playoff per l'accesso ai mondiali, dove affronterà la Finlandia. Cristiano Ronaldo tocca quota 981 gol con la rete segnata dagli uzbeki nel Neftchi della Champions League asiatica. Adesso ne mancano solo 19 per il record dei 1000 per il fuoriclasse portoghese. Il tennis, Yasmin Paolini avanza agli ottavi del torneo femminile di Wuhan in Cina. Motori, la Formula 1 si appresta a tornare in Africa. E poi presentata a Villa Niscemi a Palermo l'edizione 2026 della targa Florio Classica. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
0: RVA, Radio Voce Amica.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Due sconfitte nel martedì di Champions per le squadre italiane. Da oggi ci sono Roma e Como, il servizio di Federica Sorrentino.
2: Il Napoli cede 3-1 in casa del Villarreal dopo essere passato in vantaggio inizio partita con Rachmani. Gli spagnoli hanno ribaltato il punteggio nel primo tempo sfruttando 3 minuti di vero e proprio blackout della squadra di Allegri, che subisce la seconda sconfitta consecutiva nella fase campionato della Champions League. L'Inter stecca clamorosamente la prima uscita di Champions a San Siro, perdendo 4-3 e facendosi surclassare dal Club Rouge, che sfrutta gli spazi e punisce gli errori della retroguardia nerazzurra. Non è bastato Lautaro in grande spolvero e autore di una doppietta, perché nelle file belghe a fare la differenza con una tripletta è stato il giovane attaccante italo-tedesco Nicolò Tresoldi. Dopo la serata amara, il mercoledì sera propone la sfida all'Olimpico tra Roma e Real Madrid, mentre il Como affronta la prima trasferta europea sul campo del Feyenoord.
1: Italia donne ha pareggiato 1-1 contro la Bielorussia nella semifinale di ritorno degli spareggi per qualificarsi ai mondiali femminili di calcio del 2027. All'andata aveva vinto 2-0 in trasferta e si è quindi qualificata per la finale, dove affronterà la Finlandia. Nella partita di ritorno, giocata allo stadio Artemio Franchi di Firenze, per l'Italia ha segnato Barbara Bonansea dopo 9 minuti. Poi nel secondo tempo ha pareggiato la bielorussa Karina Olkovic. I mondiali si giocheranno la prossima estate in Brasile. A differenza della nazionale maschile, l'Italia femminile si è qualificata per le due precedenti edizioni. Il giocatore della Fiorentina, Franco Mastrantuono, è stato sottoposto ieri ad un intervento ambulatoriale per ridurre la frattura del quarto metacarpo della mano sinistra rimediata domenica durante la partita contro il Genoa. Da oggi comunque Mastrantuono riprenderà ad allenarsi regolarmente con i compagni e, fa sapere il club viola con una nota, sarà a completa disposizione per l'impegno di domenica con il Como. Cristiano Ronaldo tocca quota 981 gol con la rete segnata agli uzbeki del Neftchi nella Champions League asiatica. Adesso ne mancano solo 19 per il record dei 1000 per il fuoriclasse portoghese. Momenti di tensione a Riyadh prima della sfida. Il calcio d'inizio del match è stato posticipato di un'ora a causa di un allarme sicurezza scattato nella capitale saudita. Continuano infatti gli attacchi degli Houthi dopo quelli degli ultimi giorni all'aeroporto King Khalid. Dopo diversi annunci sugli spalti, la partita è poi ripresa. La sfida è stata vinta 3-1 dal Al Nasr. Il tennis: Jasmine Paolini avanza agli ottavi del torneo femminile di Wuhan in Cina. L'azzurra numero 33 WTA ha superato in 2-7 la ceca Nicola Bartunkova, numero 29 del ranking, con il punteggio di 7-6-6-3. Motori: la Formula 1 si appresta a tornare in Africa. Il Circus ha infatti annunciato uno storico accordo della durata di 10 anni per riaccendere i motori del Gran Premio d'Africa, che, presentato da Visit Rwanda, entrerà a far parte del calendario dall'inizio del prossimo decennio. L'accordo segna un momento fondamentale nella storia della Formula 1 e sancisce il ritorno in Africa per la prima volta dal 1993. Bisognerà tuttavia attendere il completamento del circuito appositamente costruito a Bugesera, previsto per l'inizio del prossimo decennio. Presentata a Villa Niscemi a Palermo l'edizione 2026 della Targa Florio Classica, la rievocazione della gara automobilistica più antica del mondo, che nacque nel 1906 per volontà dell'illuminato imprenditore Vincenzo Florio. A 120 anni da quel 6 maggio, la corsa più famosa che identifica una terra, un popolo e la sua competente passione per l'automobilismo, è rievocata dalla gara di regolarità, che è un appuntamento conclusivo del prestigioso campionato italiano Grandi Eventi. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito. Più tardi.

0: giorno, sempre con te.
1: Voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi, sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio,

e sentirsi importanti. La gioia è un momento come un filo di seta che la vita sospende. Non ci siamo mai chiesti

mie difese d'acciaio si scioglievano al vento. L'amore è così, comincia.

0: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
1: Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per te.
2: Per farti felice.
1: Per farti felice.

0: Vorrei essere un sorriso ed incollarmi su di te. Puoi disegnare il paradiso e regalartelo.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Hanno confessato i due minorenni passeggeri della minicar nera a Roma accusati di 6 aggressioni nella capitale. Firmeremo l'accordo sul bilancio europeo solo quando sarà giusto per l'Italia. Non accetteremo ridimensionamenti alla politica agricola comune e alla coesione. Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, dato si allungano i tempi per la legge di bilancio. Dall'estero in Iran una donna di 23 anni è stata condannata a morte per un post sui social. Il personale militare ucraino riferisce di aver riscontrato la notte scorsa una limitazione nella versione militare del sistema di comunicazione satellitare americano Starlink, denominata Star Shield. I carabinieri hanno smantellato un'organizzazione dedita al traffico e allo spaccio di droga che si faceva pagare anche con tessere del reddito di cittadinanza. Fa ancora cronaca e lo sport tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Hanno confessato i due minorenni passeggeri della minicar nera a Roma, accusati di 6 aggressioni nella capitale. I due ragazzi hanno ammesso i fatti durante l'interrogatorio in caserma nella notte da parte del PM di Roma. Entrambi sono stati denunciati a loro. Gli investigatori erano risaliti dopo aver individuato la minicar che è stata sequestrata dai carabinieri e dalla polizia locale. Tra le vittime l'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. Firmeremo l'accordo sul bilancio europeo solo quando sarà giusto per l'Italia. Non accetteremo ridimensionamenti alla politica agricola comune, alla coesione. Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo. La Presidente irlandese e le istituzioni europee, ha spiegato Meloni, hanno indicato l'obiettivo di arrivare ad un accordo entro la fine dell'anno. Noi non siamo contrari per principio, ma non firmeremo un accordo non vantaggioso per rispettare una data. Tra le questioni anche l'intesa sul gasolio russo annunciata venerdì scorso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, definita da Meloni una scelta molto rischiosa. Intanto si allungano i tempi per la legge di bilancio e il servizio della redazione.
2: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il documento programmatico di bilancio, ma i contenuti della manovra restano da definire. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti intende attendere la conclusione della procedura europea sulla clausola di salvaguardia, con un passaggio all'Eurogruppo previsto per il 9 novembre. Resta aperto anche il confronto nella maggioranza sul nuovo taglio dell'IRPEF per il ceto medio. Secondo fonti parlamentari la misura è al momento congelata. Antonio Tajani insiste invece sulla necessità di procedere da sciogliere il nodo delle coperture finanziarie.
1: Dall'estero, in Iran, una donna di 23 anni è stata condannata a morte per un post sui social. Nayem Amini è stata giudicata colpevole di blasfemia da parte delle autorità religiose di Teheran. A denunciare l'accaduto sono le organizzazioni per i diritti umani. Amini, studentessa di contabilità, attualmente detenuta nel carcere di Vakilabad, nella città nordorientale di Mashhad, è stata condannata ad oltre 12 anni di reclusione e la pena di morte in 2 distinti processi. Il personale militare ucraino riferisce di aver riscontrato la notte scorsa una limitazione nelle versioni militari del sistema di comunicazione satellitare americano Starlink, denominata Starshield. Tale sistema è più veloce ed è di fondamentale importanza per il lavoro degli operatori di droni, lo scrive il quotidiano ucraino Ukrainska Pravda. Secondo i dati pubblici, l'Ucraina ha iniziato a utilizzare Starshield nel 2024. A Marino, a sud di Roma, la polizia ha arrestato un uomo di 29 anni perché accusato di violenza sessuale sul minore e rapina aggravata. A inizio settembre il giovane avrebbe prima rapinato 2 amiche sedicenni che stavano rientrando a casa, violentando poi una di loro. Dopo lo stupro, l'aggressore era fuggito, le vittime tornate a casa hanno dato l'allarme insieme ai genitori e sono scattate le indagini. Una notizia di sport in chiusura, mondiali di ciclismo su pista, via Shanghai con l'Italia che spera nella prova in seguimento. Il team azzurro con Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e Mattia Magagnotti si è piazzato alle spalle della Danimarca e della Gran Bretagna qualificandosi per le semifinali dove troverà gli inglesi. Abbiamo terminato, più tardi.

Mise una bugia, questa vita alza i tacchi e va via. Oh yes. E tu credi che non ci sia più vita dopo di te, after you dear. Quando sarai lassù, in the sky, chi ti reclama più? Oh baby, chissà se siamo vivi. Cerebral life.

0: Questa storia non finisce così.
1: This is not the end.
0: Io mi spenderò fino all'ultima emozione che ho. Vivrò, I'm living, pensando ai fairy dream. E a voi, cari scheletri, scherzando e ridendo. The time, il tempo,

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della gloria, contempliamo la resurrezione di Gesù.
0: Il primo giorno della settimana, al mattino presto, esse si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della gloria contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo.
0: Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli riuniti nel Cenacolo.
0: Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
4: prega per noi.
2: Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'assunzione di Maria al cielo.
0: D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
5: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
5: prega per noi.
2: Nel quinto mistero della gloria contempliamo l'incoronazione di Maria, Regina del Cielo e della Terra.
0: Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Maria.
2: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
2: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
2: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
2: Prega per noi.
1: Madre di Misericordia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Speranza.
2: Prega per noi.
1: Madre Purissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Castissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine.
2: Prega per noi.
1: Madre Immacolata.
2: Prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore.
2: Prega per noi.
1: Madre Ammirabile.
2: Prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio.
2: Prega per noi.
1: Madre del Creatore.
2: Prega per noi.
1: Madre del Salvatore.
2: Prega per noi.
1: Vergine Prudentissima.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di onore.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di lode.
2: Prega per noi.
1: Vergine potente.
2: Prega per noi.
1: Vergine clemente.
2: Prega per noi.
1: Vergine fedele.
2: Prega per noi.
1: Specchio della santità divina.
2: Prega per noi.
1: Sede della sapienza.
2: Prega per noi.
1: Causa della nostra letizia.
2: Prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo.
2: Prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria.
2: Prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio.
2: Prega per noi.
1: Rosa mistica.
2: Prega per noi.
1: Torre di Davide.
2: Prega per noi.
1: Torre d'Avorio.
2: Prega per noi.
1: Casa d'Oro.
2: Prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza.
2: Prega per noi.
1: Porta del Cielo.
2: Prega per noi.
1: Stella del Mattino.
2: Prega per noi.
1: Salute degli Infermi.
2: Prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori.
2: Prega per noi.
1: Conforto dei Migranti.
2: Prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti.
2: Prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina degli Angeli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Profeti.
2: Prega per noi.
1: Regina degli Apostoli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Martiri.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi.
2: Prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale.
2: Prega per noi.
1: Regina assunta in cielo.
2: Prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario.
2: Prega per noi.
1: Regina della Famiglia.
2: Prega per noi.
1: Regina della Pace.
2: Prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
2: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Io non soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia, ogni notte per sempre, per le strade di Roma.

cuore sto da un'altra parte adesso. Lontano, ma non mi sono permesso lontanamente di sfiorarti adesso. Lontano e rimarrò.

Ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.

amare non sa mentire. Te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso. Eppure

0: Mi siedo sugli scogli e aspetto. Non so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti.
1: Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale, hanno solo un'eternità.

0: cancellarlo mai. Mai.
1: Fermati qui, sei su La tua voce amica.

che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

occhi in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

rimane accanto. E se questa vita è un viaggio, meno male siete qui. Ogni volta che non so

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Decorso regolare per il Papa, ha ripreso a mangiare e camminare dopo l'intervento. Meloni conferma il sostegno all'Ucraina e critica l'intesa americana sul gasolio russo. Bollette, passi avanti nel confronto tra Italia e Commissione Europea. Ex Ilva, protesta dei lavoratori nella prefettura di Genova. Roma, due minorenni ammettono le aggressioni della minicar. La Camera approva in prima lettura il provvedimento sui caregiver familiari. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
3: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Procede regolarmente il recupero di Papa Leone XIV dopo l'intervento al polmone eseguito al Gemelli. Il bollettino diffuso nel pomeriggio dal Vaticano riferisce che gli esami del sangue e la radiografia del torace hanno dato risultati nella norma per il tipo di operazione. Il pontefice ha svolto fisioterapia respiratoria, ha iniziato a camminare nella stanza e ha ripreso a mangiare regolarmente. Il portavoce Matteo Bruni ha riferito che il Papa sta bene ed è in buon umore. Nell'intervento è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro per un adenocarcinoma.
4: Giorgia Meloni conferma la linea italiana sull'Ucraina, sostegno a Kiev, pressione su Mosca e unità tra Europa e alleati atlantici. Nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, la Presidente del Consiglio ha definito rischiosa l'intesa sul gasolio russo annunciata da Donald Trump. Secondo Meloni, la scelta potrebbe offrire nuove entrate a Mosca e indebolire l'efficacia delle sanzioni. Il Senato ha approvato le due risoluzioni della maggioranza. Le opposizioni non hanno partecipato al voto sul documento dedicato all'Ucraina, contestando la scelta di presentare due testi distinti.
2: Passi avanti nel confronto tra Italia e Commissione europea sulle misure per ridurre il costo dell'elettricità. Bruxelles ha confermato che si sta delineando un accordo di massima sul decreto bollette, pur precisando che restano da completare le discussioni tecniche. L'intervento riguarda il modo in cui i costi delle quote europee sulle emissioni incidono sull'energia prodotta con il gas e di conseguenza sul prezzo dell'elettricità. L'obiettivo indicato dal governo è ottenere un risparmio effettivo per i consumatori. Intesa definitiva e i suoi effetti sulle bollette devono ancora essere confermati.
4: Si intensifica la mobilitazione dei lavoratori dell'ex Ilva a Genova. Un gruppo di operai è entrato nella prefettura durante la protesta per il futuro dello stabilimento di Cornigliano. I lavoratori chiedono garanzie sulla continuità produttiva e sull'occupazione. La FIOM ha sollecitato la riapertura urgente del confronto con il governo. Alla Camera il ministro delle imprese Adolfo Urso ha spiegato che la procedura di vendita consente anche offerte separate per gli impianti del nord. Ha però precisato che al momento del suo intervento non erano arrivate proposte per l'intera area settentrionale separata da Taranto.
2: Svolta nelle indagini sulle aggressioni compiute da una minicar a Roma, due ragazzi di 16 e 17 anni sono stati individuati e denunciati. Secondo quanto riferito dagli investigatori, hanno ammesso i fatti durante gli interrogatori. Sono accusati di 6 aggressioni avvenute tra il 4 e il 5 ottobre. Tra le persone colpite c'è l'attore Davide Jacopini, rimasto gravemente ferito. Carabinieri e polizia locale hanno sequestrato il veicolo ritenuto utilizzato negli episodi. All'identificazione hanno contribuito accertamenti tecnici e testimonianze. Il fascicolo passa alla procura presso il tribunale per i minorenni.
4: Primo via libera della Camera al disegno di legge sui caregiver familiari, le persone che assistono e si prendono cura di un proprio caro. Il provvedimento è stato approvato con 153 voti favorevoli, 105 contrari e 4 astensioni. Il testo punta a riconoscere il ruolo al valore economico dell'assistenza familiare, prevedendo sostegni e un maggiore coinvolgimento nella programmazione degli interventi. La ministra per le disabilità Alessandra Locatelli ha spiegato che le tutele saranno differenziate in base all'impegno di chiesto dalla cura. Si tratta dell'approvazione in prima lettura, l'iter parlamentare deve proseguire.
2: Infine lo sport, il tennis, Sara Errani e Jasmine Paolini conquistano i quarti di finale e il doppio del torneo WTA 1000 di Wuhan. Le azzurre hanno battuto in rimonta la slovacca Teresa Michalikova e la britannica Olivia Nichols. Dopo aver perso il primo set per 6-4, Errani e Paolini hanno vinto il secondo per 6-2 e chiuso il super tie break decisivo sul 10-5. La partita è durata poco più di un'ora e mezza. Nei quarti in programma venerdì affronteranno la kazaka Anna Danilina e la cinese Zhang Shuai, seconde favorite del tabellone. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Il meglio deve ancora arrivare.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma.

0: Sono le 18 e 32 minuti.
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Procede regolarmente il recupero di Papa Leone XIV dopo l'intervento al polmone eseguito al Gemelli. Il bollettino diffuso nel pomeriggio dal Vaticano riferisce che gli esami del sangue e la radiografia del torace hanno dato risultati nella norma per il tipo di operazione. Il pontefice ha svolto fisioterapia respiratoria, ha iniziato a camminare nella stanza e ha ripreso a mangiare regolarmente. Il portavoce Matteo Bruni ha riferito che il Papa sta bene ed è in buon umore. Nell'intervento è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro per un adenocarcinoma.
2: Giorgia Meloni conferma la linea italiana sull'Ucraina, sostegno a Kiev, pressione su Mosca e unità tra Europa e alleati atlantici. Nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, la Presidente del Consiglio ha definito rischiosa l'intesa sul gasolio russo annunciata da Donald Trump. Secondo Meloni, la scelta potrebbe offrire nuove entrate a Mosca e indebolire l'efficacia delle sanzioni. Il Senato ha approvato le due risoluzioni della maggioranza. Le opposizioni non hanno partecipato al voto sul documento dedicato all'Ucraina, contestando la scelta di presentare due testi distinti.
1: Passi avanti nel confronto tra Italia e Commissione europea sulle misure per ridurre il costo dell'elettricità. Bruxelles ha confermato che si sta delineando un accordo di massima sul decreto bollette, pur precisando che restano da completare le discussioni tecniche. L'intervento riguarda il modo in cui i costi delle quote europee sulle emissioni incidono sull'energia prodotta con il gas e di conseguenza sul prezzo dell'elettricità. L'obiettivo indicato dal governo è ottenere un risparmio effettivo per i consumatori. L'intesa definitiva e i suoi effetti sulle bollette devono ancora essere confermati.
2: Si intensifica la mobilitazione dei lavoratori dell'ex Ilva a Genova. Un gruppo di operai è entrato nella prefettura durante la protesta per il futuro dello stabilimento di Cornigliano. I lavoratori chiedono garanzie sulla continuità produttiva e sull'occupazione. La FIOM ha sollecitato la riapertura urgente del confronto con il governo. Alla Camera il ministro delle imprese Adolfo Urso ha spiegato che la procedura di vendita consente anche offerte separate per gli impianti del nord. Ha però precisato che al momento del suo intervento non erano arrivate proposte per l'intera area settentrionale separata da Taranto.
1: Svolta dalle indagini sulle aggressioni compiute da una minicar a Roma, due ragazzi di 16 e 17 anni sono stati individuati e denunciati. Secondo quanto riferito dagli investigatori, hanno ammesso i fatti durante gli interrogatori. Sono accusati di 6 aggressioni avvenute tra il 4 e il 5 ottobre. Tra le persone colpite c'è l'attore Davide Jacopini, rimasto gravemente ferito. Carabinieri e polizia locale hanno sequestrato il veicolo ritenuto utilizzato negli episodi. All'identificazione hanno contribuito accertamenti tecnici e testimonianze. Il fascicolo passa alla procura presso il tribunale per i minorenni.
2: Primo via libera della Camera al disegno di legge sui caregiver familiari, le persone che assistono e si prendono cura di un proprio caro. Il provvedimento è stato approvato con 153 voti favorevoli, 105 contrari e 4 astensioni. Il testo punta a riconoscere il ruolo e il valore economico dell'assistenza familiare, prevedendo sostegni e un maggiore coinvolgimento nella programmazione degli interventi. La ministra per le disabilità Alessandra Locatelli ha spiegato che le tutele saranno differenziate in base all'impegno richiesto dalla cura. Si tratta dell'approvazione in prima lettura, l'iter parlamentare deve proseguire.
1: Infine lo sport, il tennis, Sara Errani e Jasmin Paolini conquistano i quarti di finale del doppio del torneo WTA 1000 di Wuhan. Le azzurre hanno battuto in rimonta la slovacca Teresa Michalikova e la britannica Olivia Nichols. Dopo aver perso il primo set per 6-4, Errani e Paolini hanno vinto il secondo per 6-2 e chiuso il super tiebreak decisivo sul 10-5. La partita è durata poco più di un'ora e mezza. Nei quarti in programma venerdì affronteranno la kazaka Anna Danilina e la cinese Zhang Shuai, seconde favorite del tabellone. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Radio Voce Amica, ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

0: Avete ascoltato
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk su Radio Voce Amica.
2: Sono le 19:30.
0: RVA, Radio Voce Amica.

0: Puntuali più che mai, siamo arrivati al mercoledì 14 ottobre, ragazzi, in diretta Alessandro Fizzotti, Silvia Poletti, questo è il Fit Show.
1: Con voi a girare la settimana, a dar la chiave di volta, come
0: sì,
1: dire. Non
0: sì.
1: guardarmi con quegli occhietti che mi fai venire da ridere.
0: No,
1: oggi parleremo di cose molto interessanti, di quello che può succedere in un viaggio aereo.
0: Oh mamma, mamma, sono già preoccupato di questa cosa che
1: sì.
0: ci racconterai. Silvia,
1: sì,
0: ma succedono cose strane sull'aereo,
1: Molto
0: sono
1: strano.
0: Sono preoccupato. Vabbè, intanto
1: e
0: voglio
1: dire. E non puoi neanche aprire i finestrini in aereo.
0: No, assolutamente.
1: No.
0: L'aereo è tremendo. Insomma, ci sono quelli che hanno anche paura di volare, Silvia.
1: È tremendo.
0: Non è il caso tuo.
1: No, non ancora.
0: Come non ancora?
1: No, sai perché insorgono le fobie. Quindi potrebbe sempre succedere che anche uno come te, che va a farsi i giri in giro per il mondo, non sei faccia più, caro Ale.
0: Ti viene lo stremizzi e ti viene paura.

0: fidare.
1: Ma per te non hai mai superato nessuno l'ostacolo?
0: Per me mai nessuno.
1: Ecco, forse è il caso che qualcuno incominci
0: solo
1: a superarlo.
0: Alessandro Fizzotti,
1: questo ostacolo. Vabbè, io sono sempre vicino a te, per
0: che
1: fortuna.
0: Che mi fai regali da fidanzato.
1: Esatto, perché insomma in mancanza d'altro ci deve essere qualcuno che copre questa mancanza, che colma questa mancanza.
0: Colmiamola.
1: Sì, colmiamola. E allora, mentre colmiamo le mancanze fidanzate, noi andiamo invece a raccontarvi quello che faremo tra poco, i nostri collegamenti speciali con ospiti.
0: Specialissimi.
1: E che ritroverete tra l'altro sul nostro sito fitshow.com, il nostro podcast ufficiale, e poi
0: la notizia farlocca immancabile che non ritroverete invece sul nostro sito ufficiale,
1: ma che dovete assolutamente ascoltare tra poco in diretta.
0: Non la ritroverete perché Alessandro Fizzotti si vergogna di metterle,
1: no,
0: caricarle.
1: Non mi vergogno, che insomma diciamo che forse non è il caso. Ascoltatele alla radio che è più bello. Partiamo subito.
0: Hai presente il rumore delle dita sui vetri?
1: Dica.

0: Entriamo in studio all'interno del Fit Show. Siamo abituati, insomma, a pensare un po' alla casa, al nostro quartiere in termini di metri quadrati, no? Di valore patrimoniale o anche di comodità. Eppure, mai come oggi, il luogo in cui viviamo incide direttamente sul nostro equilibrio fisico, emotivo, ma anche sociale. Il mercato immobiliare, insomma, si sta un po' trasformando e guarda sempre più al cosiddetto wellness real estate. Infatti uno studio recente dimostra che vivere in quartieri con verde, spazi pedonali e buoni rapporti di vicinato può aumentare la felicità fino al 55%. Per analizzare, insomma, questa vera e propria rivoluzione sociale e abitativa, abbiamo con noi il nostro esperto sociologo, il professor Paolo Corvo. Paolo, benvenuto.
1: Ciao, ben ritrovati.
0: Allora Paolo, negli ultimi anni abbiamo assistito ad una forte evoluzione, no? Dopo il boom dello smart working, in cui la casa è diventata un ufficio, oggi si cerca un ritorno alla dimensione di rigenerazione, chiamiamola così. In che modo l'ambiente domestico sta cambiando la sua funzione sociale e simbolica per tutti noi?
1: Beh, sicuramente questo è un aspetto molto importante, perché noi siamo abituati a pensare la casa soltanto ormai come magari un luogo dove riposare, dormire, eccetera. Ma certamente c'è una dimensione che va molto oltre. La nostra vita esterna è sempre più stressante. Abbiamo bisogno di momenti di relax, di momenti dove ritrovare noi stessi e le relazioni con gli altri. La casa, se pensate in un certo modo, sicuramente può essere una fonte di benessere sociale e anche fisico, mentale, quindi certamente un luogo dove ritrovare completamente la qualità della vita.
0: I dati presentati da ricerche italiane mostrano che chi ha buone relazioni con i propri vicini o vive in contesti che favoriscono quella che è la socialità si dichiara nettamente più felice. Dal punto di vista sociologico, come si riconnette questa architettura del benessere con il contrasto alla solitudine urbana, per esempio, e quindi alla riscoperta del senso di comunità?
1: Beh, questo è un elemento molto importante, direi, soprattutto nelle grandi città, dove purtroppo magari noi riconosciamo in un condominio i vicini quando, come dire, scompaiono, no? Perché ci sono i funerali, eccetera. Oppure altre volte li percepiamo talvolta come ostili nelle riunioni condominiali. È chiaro che questo va superato, perché chiaramente in una realtà urbana dove è sempre più difficile diciamo trovare relazioni significative e positive, i vicini sono diventati un elemento importante anche di relazione, e credo che questo dipenda molto anche da come vengono costruiti oggi gli edifici e in un'ottica per esempio di co-housing, dove ci possono essere degli spazi condominiali condivisi. Pensiamo addirittura anche l'asilo, no? Nei grandi condomini, piuttosto che la palestra e altre attività. Cioè diventa veramente qualcosa di diverso rispetto a quello che noi abbiamo immaginato sino ad oggi.
0: Paolo, spesso si pensa che parlare di benessere abitativo, aree verdi e smart community sia un lusso, no? Riservato a poche persone. La tendenza invece attuale punta a democratizzare questo modello, no? rendendo quindi il benessere accessibile a tutti. Quali sono, secondo te, le sfide principali affinché la riqualificazione dei nostri quartieri diventi davvero inclusiva e non crei quindi delle nuove disuguaglianze?
1: Beh, molto importante sono gli spazi verdi, le piste ciclabili, ma anche i servizi, no, di vario genere, da quelli sanitari a quelli amministrativi, che devono essere concessi a tutte le persone, gli abitanti nell'ambito di un territorio. È indubbio che poi è importante avere anche delle realtà, dei contesti fisici e spaziali dove sia possibile creare di nuovo il senso di comunità, che credo sia molto importante, perché di fatto, soprattutto nelle grandi città, momenti di incontro, soprattutto per i giovani direi, sono sempre più ridotti e relativi. Quindi vedo che comunque con le nuove costruzioni, le nuove realtà, questi quartieri sono proprio pensati, come dicevi tu, e finalizzati a un diverso modo di vivere, e quindi creare davvero in questo microcosmo che è la nostra vita quotidiana degli spazi di relazione e di benessere.
0: Grazie di cuore al professor Paolo Corvo, il nostro amico sociologo, che tornerà con noi con il suo spazio sociale. Alla prossima, un abbraccio.
1: Grazie.

0: Fizzotti, Silvia Poletti con voi qui all'interno del Fizza sì. Show. Chi mi sta parlando sotto è quel
1: povero smandrappato di Alessandro Fizzotti, lasciato lì nell'angolo oggi. Perché non lo so, ma è così, vuole lei in questo mercoledì.
0: Non è vero, mi hai detto, inizia tu.
1: Mi ha messo in castigo.
0: Ma guarda, Alessandro Fizzotti l'abbiamo ascoltato prima con
1: l'abbiamo ascoltato prima, hai visto? Non mi vuole più ascoltare, capito? Mi ha messo lì. Sta lì, sta zitto, no? Mi dice, sta zitto in fondo.
0: L'abbiamo ascoltato prima con l'intervista in cui ha dato il meglio di sé.
1: Ah, pensavo ha dato fuori i dettagli.
0: E adesso invece l'ascolteremo in una nuova intervista in cui...
1: Darà il
0: meglio di sé.
1: Si spera.
0: Forse.
1: Nel frattime, vi ricordo,
0: darò il meglio di me.
1: Che post dopo
0: sì,
1: avremo
0: una
1: notizia
0: molto molto
1: farlocca,
0: inverosimile, però
1: vera.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Siete sempre all'ascolto del nostro Fit Show. Insomma, quando parliamo di gestione dei risparmi e primi passi nel mondo degli investimenti, c'è un passaggio fondamentale che non si può assolutamente saltare, ovvero la creazione di un fondo d'emergenza. Prima ancora di capire dove e come far fruttare il proprio denaro, è essenziale sapere quanta liquidità tenere al sicuro nel proprio salvadanaio per far fronte, insomma, agli imprevisti della vita, no? Senza intaccare quelli che sono i progetti di lungo termine. Per fare chiarezza su questo paracadute finanziario è con noi Alberto Cascione, direttamente dalla redazione di Altro Consumo Investi. Benvenuto.
1: Ciao Alessandro, bentrovati a tutti.
0: Alberto, la regola d'oro dice che prima di investire bisogna mettere da parte un cuscinetto per gli imprevisti, ma concretamente come si calcola la cifra giusta e ci sono dei parametri o una stima di mensilità di spese da considerare per capire quando appunto il nostro salvadanaio è davvero pronto?
1: Sì, allora ci sono dei parametri, dei calcoli da fare che sono, diciamo così, convenzionalmente riconosciuti come validi. Ovviamente ricordiamoci sempre una cosa, diamo sempre, quando ci sentiamo e parliamo, quelle che sono le indicazioni generali valide, perché hanno un senso e hanno trovato un riscontro pratico utile. Poi ognuno dovrà fare un po' la tara su quelle che sono le proprie situazioni. Che cosa ci dicono un po' i dati che derivano dall'esperienza? Di solito, prima di iniziare a pensare di investire i propri soldi, noi dobbiamo mettere da parte un fondo di emergenza che deve essere pari tra i 3 e i 6 mesi delle spese, diciamo, fisse, quelle che sono più ricorrenti. Questo è il numero di, diciamo, faro a cui ci dobbiamo sempre rifare per avere un calcolo di massima corretto. Parliamo di quelle spese che sono ricorrenti, quindi pensiamo, prendiamo in considerazione le bollette, tutto quello che spendiamo magari ogni mese con le nostre carte di credito o il bancomat, lo vediamo a fine mese quanto spendiamo. Aggiungiamoci tutte le varie spese delle bollette, aggiungiamoci se abbiamo le spese per la casa e abbiamo un mutuo, a questo punto lo moltiplichiamo tra le 3 e le 6 volte e abbiamo quanto dovremmo tenere lì accumulato. Ricordiamoci poi una cosa molto importante, facciamo una differenza se siamo per esempio dei dipendenti, quindi abbiamo delle entrate che sono, diciamo, costanti perché ogni mese ci arriva lo stipendio che è quello, se siamo invece degli autonomi e abbiamo delle stagionalità, non abbiamo un flusso preciso e costante nel tempo, qui serve qualche calcolo in più e magari allargare un po' le maglie per avere un fondo di emergenza un po' più ampio. Teniamo conto poi tutti quanti, anche chi è un dipendente, se ci sono dei periodi dell'anno in cui ci sono spese maggiori. Penso a chi ha famiglia, magari settembre è un mese con spese maggiori per la scuola, dicembre magari è un mese maggiore perché dobbiamo fare i regali e così via. Tutti calcoli che ovviamente diventano più personalizzati, che ognuno di noi può fare, può solo fare lui, e che quindi fanno variare quel numero tra i 3 e i 6 mesi che abbiamo appena indicato.
0: Dall'altro lato invece, Alberto, qual è il rischio opposto? Cioè, ovvero eccedere nella cautela e quindi lasciare troppi soldi fermi sul conto corrente invece di farli fruttare?
1: Il rischio è quello che un po' ci siamo detti in una delle precedenti puntate qui al Fit Show, cioè non mettere in azione la nostra liquidità e non investirli vuol dire avere una parte di soldi che non saranno mai utilizzati magari per far fronte a un'emergenza o per far fronte alle nostre spese ricorrenti e quindi potrebbero, non sono utili nel senso che non coprono un'emergenza, ma non vengono neanche investiti e allora dei soldi che non vengono investiti vengono erosi prima di tutto dall'inflazione, quindi perdiamo soldi, perdiamo in termini di potere d'acquisto e non solo perdiamo per l'inflazione, ma abbiamo anche quello che è chiamato il costo opportunità, cioè il mancato guadagno da averli messi da qualche parte investiti. Faccio un esempio, potevamo investire quei 2.000 euro in più perché siamo stati troppo guardinghi e potevamo guadagnare il 2%, l'inflazione oggi in Italia è il 3%, ammettiamo che nel prossimo anno l'inflazione rimanga al 3%, noi abbiamo perso il 5%.
0: Grazie di cuore ad Alberto Cascione, analista di Altro Consumo Investi, per essere stato con noi. Alla prossima puntata.
1: Grazie Alessandro e alla prossima.

0: Il corso regolare per il Papa ha ripreso a mangiare e camminare dopo l'intervento. Meloni conferma il sostegno all'Ucraina e critica l'intesa americana sul gasolio russo. Bollette, passi avanti nel confronto tra Italia e Commissione europea. Ex Ilva, protesta dei lavoratori nella prefettura di Genova. Roma, due minorenni ammettono le aggressioni della minicar. La Camera approva in prima lettura il provvedimento sui caregiver familiari. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
1: Onde metropolitane di ragazzi e ragazze senza fare distinzione.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Procede regolarmente il recupero di Papa Leone XIV dopo l'intervento al polmone eseguito al Gemelli. Il bollettino diffuso nel pomeriggio dal Vaticano riferisce che gli esami del sangue e la radiografia del torace hanno dato risultati nella norma per il tipo di operazione. Il pontefice ha svolto fisioterapia respiratoria, ha iniziato a camminare nella stanza e ha ripreso a mangiare regolarmente. Il portavoce Matteo Bruni ha riferito che il Papa sta bene ed è in buon umore. Nell'intervento è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro per un adenocarcinoma.
2: Giorgia Meloni conferma la linea italiana sull'Ucraina, sostegno a Kiev, pressioni su Mosca e unità tra Europa e alleati atlantici. Nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, la Presidente del Consiglio ha definito rischiosa l'intesa sul gasolio russo annunciata da Donald Trump. Secondo Meloni, la scelta potrebbe offrire nuove entrate a Mosca e indebolire l'efficacia delle sanzioni. Il Senato ha approvato le due risoluzioni della maggioranza. Le opposizioni non hanno partecipato al voto sul documento dedicato all'Ucraina, contestando la scelta di presentare due testi distinti.
1: Passi avanti nel confronto tra Italia e Commissione europea sulle misure per ridurre il costo dell'elettricità. Bruxelles ha confermato che si sta delineando un accordo di massima sul decreto bollette, pur precisando che restano da completare le discussioni tecniche. L'intervento riguarda il modo in cui i costi delle quote europee sulle emissioni incidono sull'energia prodotta con il gas e di conseguenza sul prezzo dell'elettricità. L'obiettivo indicato dal governo è ottenere un risparmio effettivo per i consumatori. L'intesa definitiva e i suoi effetti sulle bollette devono ancora essere confermati.
2: Si intensifica la mobilitazione dei lavoratori dell'ex Ilva Genova. Un gruppo di operai è entrato nella prefettura durante la protesta per il futuro dello stabilimento di Cornigliano. I lavoratori chiedono garanzie sulla continuità produttiva e sull'occupazione. La FIOM ha sollecitato la riapertura urgente del confronto con il governo. Alla Camera il ministro delle imprese Adolfo Urso ha spiegato che la procedura di vendita consente anche offerte separate per gli impianti del nord. Ha però precisato che al momento del suo intervento non erano arrivate proposte per l'intera area settentrionale separata da Taranto.
1: Svolta nelle indagini sulle aggressioni compiute da una minicar a Roma, due ragazzi di 16 e 17 anni sono stati individuati e denunciati. Secondo quanto riferito dagli investigatori, hanno ammesso i fatti durante gli interrogatori. Sono accusati di 6 aggressioni avvenute tra il 4 e il 5 ottobre. Tra le persone colpite c'è l'attore Davide Jacopini, rimasto gravemente ferito. Carabinieri e polizia locale hanno sequestrato il veicolo ritenuto utilizzato negli episodi. All'identificazione hanno contribuito accertamenti tecnici e testimonianze. Il fascicolo passa alla procura presso il tribunale per i minorenni.
2: Primo via libera della Camera al disegno di legge sui caregiver familiari, le persone che assistono e si prendono cura di un proprio caro. Il provvedimento è stato approvato con 153 voti favorevoli, 105 contrari e 4 astensioni. Il testo punta a riconoscere il ruolo e il valore economico dell'assistenza familiare, prevedendo sostegni e un maggiore coinvolgimento nella programmazione degli interventi. La ministra per le disabilità Alessandra Locatelli ha spiegato che le tutele saranno differenziate in base all'impegno richiesto dalla cura. Si tratta dell'approvazione in prima lettura, l'iter parlamentare deve proseguire.
1: Infine lo sport, il tennis, Sara Errani e Jasmine Paolini conquistano i quarti di finale del doppio del torneo WTA 1000 di Wuhan. Le azzurre hanno battuto in rimonta la slovacca Teresa Michalikova e la britannica Olivia Nichols. Dopo aver perso il primo set per 6-4, Errani e Paolini hanno vinto il secondo per 6-2 e chiuso il super tiebreak decisivo sul 10-5. La partita è durata poco più di un'ora e mezza. Nei quarti in programma venerdì affronteranno la kazaka Anna Danilina e la cinese Zhang Shuai, seconde favorite del tabellone. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Radio Voce Amica.
1: Discorso regolare per il Papa, ha ripreso a mangiare e camminare dopo l'intervento. Meloni conferma il sostegno all'Ucraina e critica l'intesa americana sul gasolio russo. Bollette, passi avanti nel confronto tra Italia e Commissione europea. Ex Ilva, protesta dei lavoratori nella prefettura di Genova. Roma, due minorenni ammettono le aggressioni della minicar. La Camera approva in prima lettura il provvedimento sui caregiver familiari. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Procede regolarmente il recupero di Papa Leone XIV dopo l'intervento al polmone eseguito al Gemelli. Il bollettino diffuso nel pomeriggio dal Vaticano riferisce che gli esami del sangue e la radiografia del torace hanno dato risultati nella norma per il tipo di operazione. Il pontefice ha svolto fisioterapia respiratoria, ha iniziato a camminare nella stanza e ha ripreso a mangiare regolarmente. Il portavoce Matteo Bruni ha riferito che il Papa sta bene ed è in buon umore. Nell'intervento è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro per un adenocarcinoma.
2: Giorgia Meloni conferma la linea italiana sull'Ucraina, sostegno a Kiev, pressione su Mosca e unità tra Europa e alleati atlantici. Nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, la Presidente del Consiglio ha definito rischiosa l'intesa sul gasolio russo annunciata da Donald Trump. Secondo Meloni, la scelta potrebbe offrire nuove entrate a Mosca e indebolire l'efficacia delle sanzioni. Il Senato ha approvato due risoluzioni della maggioranza. Le opposizioni non hanno partecipato al voto sul documento dedicato all'Ucraina, contestando la scelta di presentare due testi distinti.
1: Passi avanti nel confronto tra Italia e Commissione europea sulle misure per ridurre il costo dell'elettricità. Bruxelles ha confermato che si sta delineando un accordo di massima sul decreto bollette, pur precisando che restano da completare le discussioni tecniche. L'intervento riguarda il modo in cui i costi delle quote europee sulle emissioni incidono sull'energia prodotta con il gas e di conseguenza sul prezzo dell'elettricità. L'obiettivo indicato dal governo è ottenere un risparmio effettivo per i consumatori. L'intesa definitiva e i suoi effetti sulle bollette devono ancora essere confermati.
2: Si intensifica la mobilitazione dei lavoratori dell'ex Ilva a Genova. Un gruppo di operai è entrato nella prefettura durante la protesta per il futuro dello stabilimento di Cornigliano. I lavoratori chiedono garanzie sulla continuità produttiva e sull'occupazione. La FIOM ha sollecitato la riapertura urgente del confronto con il governo. Alla Camera il ministro delle imprese Adolfo Urso ha spiegato che la procedura di vendita consente anche offerte separate per gli impianti del nord. Ha però precisato che al momento del suo intervento non erano arrivate proposte per l'intera area settentrionale separata da Taranto.
1: Svolta nelle indagini sulle aggressioni compiute da una minicar a Roma, due ragazzi di 16 e 17 anni sono stati individuati e denunciati. Secondo quanto riferito dagli investigatori, hanno ammesso i fatti durante gli interrogatori. Sono accusati di 6 aggressioni avvenute tra il 4 e il 5 ottobre. Tra le persone colpite c'è l'attore Davide Jacopini, rimasto gravemente ferito. Carabinieri e polizia locale hanno sequestrato il veicolo ritenuto utilizzato negli episodi. All'identificazione hanno contribuito accertamenti tecnici e testimonianze. Il fascicolo passa la procura presso il tribunale per i minorenni.
2: Primo via libera della Camera al disegno di legge sui caregiver familiari, le persone che assistono e si prendono cura di un proprio caro. Il provvedimento è stato approvato con 153 voti favorevoli, 105 contrari e 4 astensioni. Il testo punta a riconoscere il ruolo e il valore economico dell'assistenza familiare, prevedendo sostegni e un maggiore coinvolgimento nella programmazione degli interventi. La ministra per le disabilità Alessandra Locatelli ha spiegato che le tutele saranno differenziate in base all'impegno richiesto dalla cura. Si tratta dell'approvazione in prima lettura, l'iter parlamentare deve proseguire.
1: Infine lo sport, il tennis, Sara Errani e Jasmine Paolini conquistano i quarti di finale del doppio del torneo WTA 1000 di Wuhan. Le azzurre hanno battuto in rimonta la slovacca Teresa Michalekova e la britannica Olivia Nichols. Dopo aver perso il primo set per 6-4, Errani e Paolini hanno vinto il secondo per 6-2 e chiuso il super tiebreak decisivo sul 10-5. La partita è durata poco più di un'ora e mezza. Nei quarti in programma venerdì affronteranno la kazaka Anna Danilina e la cinese Zhang Shuai, seconde favorite del tabellone. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Fitz Show. Fitz Show.

0: Entriamo nel nostro studio pronti più che mai per andare con le notizie.
1: Caro Ale, oggi ti racconto una notizia che dimostra una verità universale.
0: Attenzione.
1: Universale, caro Ale. Insomma, puoi avere la tecnologia più avanzata del pianeta,
0: ma
1: puoi attraversare continenti a 10.000 metri di altezza, ma basta un prut.
2: Ecco. Un prut.
0: Che cos'è il prut? Il prut è quella sorta di rumore che proviene dal basso, dal nostro basso, perché magari abbiamo mangiato qualcosa che non ha soddisfatto il nostro intestino e quindi,
1: bellissima definizione,
0: si crea dell'aria.
1: Non sarei riuscita a farla meglio.
0: Lo so.
1: Esatto. Quindi basta un prut che in un secondo l'aura da civiltà avanzata si sgretola e si torna tutti a essere uguali,
2: esatto,
1: come dire,
2: le pietre,
1: esseri umani senza possibilità di salvezza sociale.
0: Quindi,
1: caro Ale, te lo dico, è successo davvero.
2: Un prut
1: in un volo,
2: sì,
1: che stava andando da Dubai ad Amsterdam.
2: Un volo lungo, insomma.
1: Meno male che tu sei andato da Milano a Dubai e da Dubai a Milano, perché se ti trovavi in questo volo da Dubai ad Amsterdam saresti stato uno dei passeggeri
0: che appunto aveva avuto il beneficio, insomma, di ascoltare.
1: Potevi raccontarlo tu,
0: sì,
1: come testimone diretto.
0: E invece
1: te la racconto io. Insomma, questo volo è stato costretto ad effettuare un atterraggio d'emergenza a Vienna, non per una tempesta,
0: non
1: per un guasto tecnico, neanche per un'emergenza medica, ma per una flatulenza.
0: Ma dai!
1: Un
0: peto.
1: Prut.
0: Un peto tremendo.
1: Un sonoro internazionale, insomma. Una brezza medio orientale con destinazione Europa.
0: Sì.
1: La vicenda comunque è meravigliosa, Ale. A bordo c'era un passeggero che continuava a liberare nell'atmosfera quantità industriali di gas. I vicini di posto, dopo un po', hanno fatto quello che farebbe qualsiasi essere umano.

0: cosa. Non so, signori passeggeri, a causa di una persistente turbolenza intestinale siamo costretti a concludere il nostro volo. Non lo so, che cos'è che avrà detto?
1: Non lo so. Dobbiamo
0: Vorrei essere stata, non dico sull'aereo, ma sulla torre di controllo, per esempio. No, qual è il problema? Gas. Oh mio Dio, una perdita.
1: Una persona, mamma mia.
0: Comunque la cosa straordinaria è che l'aereo trasportava centinaia di persone. Eppure a vincere è stato un intestino. I heard what you said.

sintonizzati sull'energia. Accendi la tua giornata. La vita è uno show. Vivila da protagonista. Il Fizz Show è qui per te.

0: Intestino batte, insomma, equipaggio 1-0.
1: Ah sì, è il trionfo della biologia sulla tecnologia.
0: Sì.
1: L'essere umano che ricorda all'universo chi comanda davvero.
0: Esatto,
1: l'intestino. Non l'intelligenza artificiale.
0: No.
1: Il colon.
0: State attenti a quello che mangiate prima di mettervi su un aereo.
1: Comunque, Ale, c'è una domanda che nessuno fa.
0: Sì.
1: E la domanda:
0: quale?
1: Quanto devono essere state potenti queste emissioni?
0: Credo, perché, insomma,
1: perché
0: per
1: io immagino
0: un
1: i passeggeri,
0: volo,
1: quelli seduti vicino, perché già in aereo sopportiamo tutto.
0: Di tutto.
1: Non so se ci
0: c'è chi si toglie le scarpe,
1: le ginocchia sotto il mento, il bambino che urla. Oppure quello che reclina il sedile fino a sdraiarsi sulle tue rotule.
0: Quello che si mangia il pacchetto di qualsiasi cosa che ti butta le briciole addosso. Di tutto.
1: Di tutto, però evidentemente qui in questo caso il limite è stato superato.
0: Anzi,
1: liberato, direi.
0: Esatto.
1: Liberato.
0: Vabbè,
1: comunque, la morale di questa storia, visto che ci dobbiamo salutare. Molti sognano di lasciare il segno nella storia. Questo signore ci è riuscito.
0: Complimentoni.
1: Non sappiamo però il suo nome.
0: No, almeno male.
1: Neanche la sua professione, non sappiamo nulla di lui, ma sappiamo che è riuscito a far deviare un aereo usando esclusivamente risorse interne
0: e naturali. Molto bene, attenzione ai peti e alla prossima puntata del Show.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi

0: deve ancora arrivare.
1: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Caro carburante, la protesta degli agricoltori calabresi si allarga ai pescatori. Presidio sulla statale 106 a Corigliano Rossano. Nel Cosentino ha firmato un protocollo per rafforzare la sicurezza degli operatori sanitari con sistemi tecnologici di allerta rapida. A Reggio Calabria un uomo barricato in casa minaccia di togliersi la vita, salvato dall'intervento di un poliziotto. E industria. La FIOM chiede un piano di sviluppo per sostenere gli investimenti e l'occupazione in Calabria. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.
2: Stare lontano non è facile.

0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Si allarga la protesta contro il caro carburante in Calabria. A Corigliano Rossano lungo la statale 106 pescatori, agricoltori e allevatori hanno manifestato insieme contro l'aumento dei costi. Secondo gli operatori della pesca il prezzo del gasolio è triplicato, rendendo sempre più difficile mantenere in attività le imbarcazioni. Proseguono anche i presidi degli agricoltori nel Cosentino e nell'Ametino. Rafforzare la sicurezza del personale sanitario è l'obiettivo del protocollo operativo sotto scritto in prefettura a Cosenza. L'accordo prevede anche l'attivazione di un sistema tecnologico automatico dell'allerta rapida per consentire interventi tempestivi in caso di aggressioni o situazioni di pericolo nelle strutture sanitarie. Momenti di tensione a Reggio Calabria, dove un uomo si è barricato nella propria abitazione minacciando di togliersi la vita. Determinante l'intervento di un agente della Polizia di Stato che è riuscito a instaurare un dialogo con l'uomo e a convincerlo a desistere. La situazione si è conclusa senza conseguenze tragiche. Infine, economia e lavoro, il segretario generale della FIOM CGIL Michele De Palma sollecita un piano industriale per la Calabria. Secondo il sindacato, sul territorio sono presenti investimenti importanti che richiedono sostegno e una strategia capace di rafforzare produzione ed occupazione. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
2: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica. Tutti i giorni con la tua voce amica, RVA, con te sempre in compagnia.

Il cielo è vuoto, c'è soltanto il sole che acceca la terra e fa esplodere il grano. E noi, che intanto bruciamo. Il cielo è vuoto perché aspetta il seme dei nostri sogni e di quello che

Il cielo è vuoto, c'è soltanto un respiro, è solo un miraggio per prenderci in giro.

0: Io mi aspetto molto da te. Io mi aspetto molto da te.
1: Io che ho fin troppe parole e a volte resto in silenzio. Adesso sono qui a scriverti chiedendo quasi perdono per le cose che do per scontate perché ci siamo scelti e che magari vorresti

pane fresco per pettegoli.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

0: Fermati qui, sei su La tua voce amica.
1: Sono le 21 e 30 minuti.
0: RVA, Radio Voce Amica.
2: E ricomincia così il nostro viaggio tra i singoli italiani più amati e suonati alla radio. Ciao belli, io sono Max Martinelli e questi sono i più belli d'Italia.
3: Solo i più belli con Max Martinelli.
2: Novità alla numero 10 con la nuova di Max Pezzali. La storia racconta che Max Pezzali e Mauro Repetto, considerati inizialmente due sfigati simpatici chiusi in una tavernetta a Pavia, sono riusciti a compiere l'impossibile. E Max Pezzali lo racconta in Le ali, la sua nuova canzone. Con le ali del cuore, arrivi dove vuoi. Novità, new entry.
4: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Cesarone Cremonini viaggia in nona ai più belli con una bella svolta stilistica verso il pop rock britannico. Firma una critica tagliente al voyeurismo mediatico. Sotto i flash dei paparazzi non si salvano i pupazzi e neanche i ragazzi. Numero 9.

0: dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Per quasi 30 anni, Marea è rimasta fuori dalle scalette dei concerti di Vasco Rossi. È stata pubblicata ufficialmente nel 1996 nell'album Nessun pericolo per te, ma in questi giorni è uscito come singolo. Vasco Rossi, Marea, ai Più Belli d'Italia.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
1: Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. Ci regala forti emozioni alla numero 8 la bravissima Elisa in Kintsugi.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Biagio Antonacci stravede per Safe. Insieme hanno creato un bel brano intergenerazionale. Tra melodie classiche e metriche urban, i due artisti cercano un senso spirituale in questo mondo che è diventato un carnevale. Numero 7.

0: Le 10 tracce italiane più forti nei più belli d'Italia.
1: Ai più belli c'è la nuova di Sfera Ebbasta, una trap melodica e introspettiva. Ma qual è il prezzo del successo? Adesso che siamo arrivati lontano, mi manca stringere la tua mano. Sfera Ebbasta, lontano.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano, lontano, lontano. Sto talento m'ha portato lontano.

spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: RVA, Radio Voce Amica.
1: Solo i più belli.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Solare nostalgico, un pezzo che racconta un amore estivo travolgente. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: E tra una song e l'altra, eccoci prepotentemente alla posizione numero 6, dove troviamo la cifra malinconica di Ariete che incontra l'energia di Angelina Mango per raccontare ironicamente la ricerca della leggerezza. Che bella vita che facciamo, corriamo sempre, ma non sappiamo dove andiamo. Che bella vita! Posizione numero 6. Ma quanto è

0: che bella vita.
1: 5.
2: Risuona in quinta una bella canzone melodica con contaminazioni genovesi. Hey Safe, Bresh, ma davvero è così difficile parlare d'amore quando fuori piove e non hai più parole? Ascoltiamola, Parlare d'amore, numero 5. Che bella.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
3: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Solo i più belli.
4: Siamo arrivati così alla quarta posizione dei più belli, signori e signori. Un bel pezzo rap, classico, hardcore, eccolo, firmato da due big come Marrakesh e Guè, Casini. 30 anni di amicizia e sodalizio artistico, non sono mai un caso. Complimenti.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli, i 10 più forti.
1: E in terza, due protagoniste del pop italiano, Annalisa e Madame, raccontano senza filtri l'amicizia al femminile. Siamo lo specchio che non mente mai, la cura giusta per i nostri guai. Amica, Annalisa e Madame, numero 3.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: E in seconda posizione è con bel pop cantautorale dalle tinte liguri. Giulia e Bresh esplorano la difficoltà di trovare un equilibrio nel caos quotidiano, prendendo il tutto serenamente. Numero 2, ai più belli d'Italia.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è

0: ai più belli d'Italia in questa puntata: Tommaso Paradiso, Giorgia, Ultimo, Sfere Basta, Cremonini, Elisa, Biagio Antonacci, Ariete, Seif, Marrakesh, Annalisa, Giulia e Bresh. Vi presentiamo adesso la canzone regina dei più belli d'Italia. Alla numero uno dei più belli in questo secondo appuntamento di ottobre 2026 c'è il mitico Hernia. Lui sì che è il principale esponente della scena rap milanese. Dimostra l'affetto per la sua città con questa dedica numero uno ai più belli d'Italia.
1: Che nome dai d'un sogno? Sono le

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ma no, mi raccomando, non vi perdete il prossimo appuntamento con i più belli. Tante sorprese ci aspettano. Saluti e grazie da Max Martinelli. Alla prossima.

sulla fronte di un lavoratore. Il mondo non può farne a meno.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua radio.
2: Così, fra fulmini, tu vivi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Fermati qui, sei su La tua voce amica.

sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.